0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics
5: 1964.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Home. Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: La storia ci dirà se siamo stati davvero una brava band o solo un volo di un giorno.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics
5: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A tre anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio. Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzorno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora, Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1979. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
2: D'Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandrogalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
19: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari.
14: Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Virgin Radio.
0: Sono le 6:30. Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
12: Il risveglio per chi è riuscito già a svegliarsi. Buongiorno!
13: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, benvenuti a Rock and Talk del lunedì. E sarà l'ultima volta che diremo che Rock and Talk del lunedì, perché dalla prossima settimana...
12: No, cosa?
13: È l'ultima, tu hai tenuto,
12: l'ultima settimana?
13: Hai segnato le famose crocette sul muro con la penna rosso-blu.
12: Ho avuto da fare, come sapete benissimo, e...
13: C'è stato un trasloco. Allora, trasloco. Sappiate che tutta dicono, perché io non c'ero, tra l'altro, me ne dispiace. Pare che tutta la Lombardia si sia fermata. E addirittura ci sia stata una lunga processione di volontari partita da Corso Buenos Aires fino a Bimercate per portare pacchi che erano un totale di 400 pacchi,
12: no, 120 circa. Però ho passato l'intero weekend a visionare i video delle telecamere che da Cinisello hanno piazzato fino a Vimercate, perché sono partiti 120 pacchi ma ne sono arrivati 105, quindi 15 pacchi sono da qualche parte. Se li vedete a bordo strada oppure qualcuno in internet sta cercando di vendere a un euro miei dischi, ecco, avvisatemi.
13: Ma è l'intimo che va forte, sai, che ci sono, dici, i feticisti con l'underwear,
12: dici,
13: no?
12: Le mutande per strada, va bene. Comunque io mi devo ancora svegliare, dicevo, perché è stato un weekend impegnativo.
13: Quindi siamo in due, pensa.
12: Anche
13: siamo
12: tu?
13: In due, dobbiamo ancora svegliare.
12: Nico, tu sei sveglio?
13: Nico è sveglio. Nico è sveglio
12: da sempre,
13: da sempre sveglio.
12: Da quando è nato, sì, sì. Voi siete svegli? 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Hai altro da aggiungere? Roma com'è? Bella anche?
13: Roma è bella, ma tu lo sai che io in questo momento ero impegnato a contare esattamente quanti pezzi ci fossero nel disco dei Green Day, che tra poco finirà nelle mani di uno di voi. Ho già spoilerato il CD della colonna sonora del film.
12: Sì,
13: vabbè,
12: spoilerato.
13: Ragazzi, io intanto tengo conto delle tracce.
12: Ma non lo diamo a tutti, solo a quello che riesce a prendere la linea.
13: Esatto.
12: Quando sarà il momento di indovinare la rockstar, giusto?
13: Io tra l'altro adesso faccio un cambio faccio un cambio, come si chiama? Cambio macchinetta, perché ragazzi ho appena scoperto che la mia è defunta, quindi
12: no. Sì. Sta parlando della macchinetta che ci permette di ascoltare in cuffia.
13: Ho le cuffie, ma è tutto finto in realtà.
12: Hai solo per apparire in televisione? Sì. Ah, va bene, va bene. Allora, rewatch.
13: Andiamo.
12: Let's go! Rewatch.

0: Iggy Pop, l'immortale, a differenza di Andy White, session man batterista con i Beatles, che avrebbe compiuto 96 anni ma ci ha lasciato un po' di anni fa. Anche Nick Reynolds del Kingston Trio avrebbe compiuto 94 anni. Per chi non lo sapesse, due o tre che all'ascolto non sanno chi fosse il Kingston Trio, contribuì alla fine degli anni 50, inizio anni 60, al ritorno della musica folk partendo da New York, da Washington Square e dal Greenwich Village. Di questo filone fecero parte anche Pete Seeger, Bob Dylan, John Baez. La loro bellissima Tom Dooley fu un successo mondiale. Poi Bobby Gentry, meravigliosa anziana cantautrice pop, country, folk, e il suo compleanno, anche quello di Rex Brown, bassista dei tostissimi Pantera, e poi Carl Müller, bassista degli Soul Asylum.
1: 58 anni fa gli Who pubblicavano il singolo Magic Bus, 47 anni fa invece usciva Highway to Hell degli AC/DC. I Metallica succedeva nel 1984, pubblicavano il loro secondo album in studio, Ride the Lightning, mentre i Queen si esibivano 40 anni fa, quindi eravamo nel 1986, se la matematica non è un'opinione, al NEP Stadium di Budapest. Entrano nella storia come il primo gruppo occidentale a tenere un concerto in un paese del blocco comunista dell'Europa orientale. 25 anni fa, quindi eravamo proprio nei primi 2000, appena iniziato il nuovo millennio, se ne andava però Leon Wilson, storico bassista dei Lynyrd Skynyrd.
0: Sergio Pizzorno quando compie gli anni, e cosa sta facendo adesso? Tu che sei?
1: Guarda, io non vedo l'ora che mi inviti a mangiare un piatto di buone orecchiette al pesto lì in Liguria.
0: Sicuro,

0: Power erano i Kasabian, secondo brano di questa bellissima trasmissione che si è aperta con Iggy Pop e va avanti
1: e
0: con
1: le orecchiette al pesto. Qualcuno ha avuto da ridire,
0: è per forza.
1: Sì, ma
0: infatti,
1: Davide
0: mentre
1: Gatto,
0: lo dicevi io dicevo
1: io Davide Gatto lo rimetto subito a posto.
0: Eccolo.
1: Signori, perché io sono andato subito a documentarmi, ho notato che la variante orecchiette al pesto è popolarissima, tant'è che la nominano anche importanti siti dedicati all'enogastronomia.
0: Le orecchiette con le cime,
1: le trenette per carità sono meglio, le trofie, ci mancherebbe altro. Però
0: vai con la seconda pagina, che su quello sei più ferrato.
1: Allora, dunque, la seconda pagina ci porta a scoprire una storia americana, una scena insolita, degna di un cinecomic, dicono quelli che hanno assistito a questo momento sicuramente importante nella storia di Jonesboro in Arkansas. Probabilmente non avevamo mai sentito parlare di questo posto, la prima volta proprio oggi, perché un automobilista vestito da Spider-Man ha lasciato la propria vettura ferma al semaforo per accompagnare una persona in carrozzina nell'attraversamento della strada. Immagini condivise dalla polizia locale hanno fatto il giro del web. Gli agenti hanno voluto sottolineare il valore di questo gesto, no? Proprio del messaggio semplice, perché c'è sempre tempo per fare la cosa giusta, ringraziando pubblicamente il misterioso protagonista per la sua disponibilità. E quindi, signore e signori, l'ultimo gesto di gentilezza che avete offerto o che magari avete ricevuto anche a sorpresa,
0: bellissimo,
1: così, cadendo 3, 4, dalle nuvole.
0: 342-4141-411, oggi uscite con un costume di Batman nello zainetto
1: e via,
0: e così siete pronti a fare le cose buone.

0: Io qualche settimana fa ho accompagnato a casa una signora che aveva la macchina guasta, che si è fermata qui davanti al mio negozio.
1: Carina
2: eh
1: che
2: beh,
1: sei,
2: sono cose belle in realtà,
1: sì.
2: eh.
1: Anch'io spesso mi capita, non so, di offrire aiuto alle signore anziane che portano i sacchetti della spesa, non me li danno, non si fidano.
2: Se ne vada,
1: Vada
2: se ne vada
1: via!
2: cosa vuole.

0: Io ho comprato questo disco solo per il finale di sto pezzo.
1: E pensa che ci andremo tra poco, perché quando si parlerà di traffico tutta la gente da Portonaccio lo sai che comincerà a raccontarci il blocco del...
0: Alessia che ci racconta.
1: Alessia ci racconta che era in bici mentre dava la precedenza ad un ragazzo, anche lui sulle due ruote, e nel ripartire la sua pedalata ha spezzato i denti del cambio. Il ragazzo in questione si è fermato, pensa, cercando di capire come aiutarla. E non è la prima volta, dice Alessia, che accade quando ha problemi con la bici. Spesso la gente si ferma per chiedere se ha bisogno di aiuto.
0: Lei ha le gambe muscolose e spacca i denti delle bici.

0: Lenny Kravitz, Human, ma non parliamo solo di humans, ma parliamo anche di uccelli, non fraintendete.
1: Scusa.
0: Andrea da Zena dice: mercoledì scorso ho salvato un gabbiano ferito in spiaggia, ho 2 ore e mezza tra andata e ritorno per portarlo al centro soccorso più vicino a casa. Andrea, bravissimo, ma poi si è rimesso il pelicano, no, com'è, cos'è, il gabbiano,
1: e pensa, gli ha rubato il panino,
0: gli ha fregato, cioè, il panino
1: che si era portato da casa per
0: pranzo. Bravissimi i gabbiani,
1: no, tra l'altro gestire un gabbiano, devo dire, bravo Andrea, sì, perché non è proprio la cosa più facile del mondo.
0: Bravissimo,
1: bravo.
0: Ma anche con le patatine era buono.

0: Vabbè ragazzi, a me è successa una cosa incredibile che poi ve la racconterò perché adesso è tardi.
1: No!
2: Vabbè, scusa,
1: no!
2: Allora non si fa.
1: No, oggi vagherò per la città chiedendomi che cosa gli sarà mai successo, non dormirò stanotte.
2: Non si sa, come
1: no,
2: si dice a Roma, fai il profumiere, cioè ce la fai annusare e poi che succede?
1: Vabbè,
2: la storia, poi ce la racconterà però. E tra poco sa, il traffico.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
5: Revolver!
4: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
6: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 7.
7: It's 7 a.m.
6: Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio troviamo code sulla 1 a tratti per traffico intenso tra Colleferro e Allaccio, diramazione sud verso Firenze. Veicolo in avaria sulla tangenziale ovest di Milano tra Allaccio con la 1 e svincolo con la statale 412 della Valtidone verso l'Allaccio con la 8. Veicoli scortati invece sulla 7 per una perdita di carico tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo ligure. C'è un veicolo fermo in Lombardia sulla 8 tra Castellanza e Legnano per chi sta procedendo verso Milano. Un'ultima segnalazione che ci porta in Sicilia sulla statale 284 occidentale 3, a lavori di manutenzione tra 600 metri dopo l'incrocio Adrano e 400 metri prima dell'incrocio Paternò verso l'incrocio Paternò statale 127 Catanese. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: 800-324-330, sapete, oltre alla nostra standard, il pacco standard che contiene il portapasso,
2: portapasso, cappellino,
1: sapete già, perché insomma a lui non piace, insomma a te non piacciono le sorprese.
2: No, non mi piacciono affatto le sorprese, tant'è che stamattina appena abbiamo aperto il microfono ho spoilerato che vi sarebbe arrivata la colonna sonora di Nimrods, che comprende le canzoni preferite dai fan dei Green Day, l'intera carriera della band, quindi brani esclusivi della colonna sonora I'm Never Gonna R.I.P. e quattro brani live inediti registrati dalla band al Palladium,
1: una trentina di pezzi,
2: Los Angeles. Sì, siamo intorno
1: meraviglia,
2: a quel numero lì,
1: meraviglia.
2: E quindi direi proprio che è una di quelle uscite davvero imperdibili, perché arriverà peraltro il 31 di luglio.
1: Ah, quindi
2: è una sorta di anticipo,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, pazzesco.
2: Proprio
1: pazzesco.
2: Un regalo pazzesco, ecco, sì,
1: sì, considerando poi che la rockstar, la band da
2: Ucato
1: indovinare,
2: anzi,
1: è facile, ed è quello l'ambiente, lo stesso ambiente.
2: Ah,
1: insomma,
2: sì?
1: Più o meno sì.
2: Vediamo
1: meno
2: un po'. Sì. Ah, sì, sì, devo dire che siamo lì.
1: Avete
2: siamo
1: già
2: lì.
1: Indovinato. 800-324-330.

0: 5 minuti dopo le 7 in Walk and Talk su Virgin Radio. Questi erano gli R.E.M. con Man Size Read.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Alessandra, buongiorno. Alessandra! Buongiorno. La prima della settimana sei, eh?
2: Una voce femminile.
3: Che bella fortuna.
2: Che bella fortuna. Ce l'hai fatta. Complimenti. Da dove chiami?
3: Dagli State. Varese.
2: Ah, dalle parti di Varese, ero da quelle parti anch'io ieri, proprio ieri per il Festival Woodstock.
3: Esatto.
0: Allora.
3: Ho fatto un po' tardino ieri sera.
2: Ah, c'eri anche tu?
3: Sì.
2: Ma dai, ma scusa. Ma meraviglia, non ci siamo incontrati.
0: Ecco, ti pareva? Ma non è che è necessario,
2: no,
0: per forza,
2: vabbè,
0: ci può essere allo stesso festival e non saperlo. Voglio
2: io
0: dire,
2: questa cosa qui, che quando vado ai festival le ragazze fanno finta di non vedermi, mi infastidisce molto. Ma vabbè.
3: Non è vero.
0: Vabbè. E Alessandra, senti, noi ti chiediamo, anche se l'ultima settimana dovremmo essere più buoni, potremmo chiudere un occhio, ma non lo faremo, anzi, saremo ancora più cattivi. La tua preparazione musicale da 1 a 10.
3: Aia.
0: Quindi, dai.
2: Quindi, datti un voto.
0: Siamo sicuramente sotto il 5, già te lo dico.
2: Vai.
3: Così preparo gli insulti.
0: Sì, vai. Prepara il pubblico al massacro, vai.
2: Quindi, 3? 3 e mezzo?
3: 5.
0: A metà. Vabbè, 5, insomma, recuperabile.
2: Vabbè. Andiamo col primo indizio.
1: Indizio 1.
0: La band di oggi viene dagli Stati Uniti. Ti abbiamo detto che il genere più o meno sono più o meno nello stesso genere.
2: Sì.
0: Nello stesso genere, con delle differenze anche a livello logistico, diciamo, ma nemmeno poi tanto.
2: Ai Green Day, ok, quindi quella è la zona.
0: Ti abbiamo raccontato all'incirca 20 miliardi di volte che il loro primo nome fu Duct Tape. Bella.
1: Indizio 2.
2: I veri fan sanno che la loro storia è stata raccontata dalla sorella del bassista in un libro uscito nel 2001, Tales from Beneath Your Mom. Lei è Ann Hopper.
0: Beh, non è proprio facilissima questa.
2: No, in effetti no. Però
3: proprio no. Però
2: potrebbero essere.
1: Indizio 4.
0: Okay. Indizio 4, Alessandra, vedrai che qui arrivi subito al dunque, perché io da sempre sono convinto che qualcuno possa indovinare il nome di questa band dicendogli: indovinerai in un battito di ciglia. Se tu traduci battito, perlomeno, ecco, la prima parte di questa esortazione, dovresti associare immediatamente il termine inglese al nome della band. Il battito di ciglia, come lo chiami in inglese? In a blink of an eye.
2: Quindi blink.
0: Manca solo il numero, guarda.
2: Spara un numero a caso.
0: Te lo dico io, 182, quindi?
3: 182.
0: Blink 182, va bene.
2: Ha fatto tutto da sola.
1: Hai vinto.
2: Sei stata incredibile.
0: Senti, te lo dico io come fa, ma le sa. Senti, ma me, o dividiamo in due il CD, va bene? Così una parte me la prendo io.
2: 30 canzoni.
3: Dividiamo in tre, dai.
0: In tre?
2: Addirittura, beh, 30 canzoni, 10 a testa.
0: Vabbè, ci stiamo.
2: Sembra
0: dai.
2: Una decisione democratica. Oh, buona estate, buone vacanze. Cos'altro?
3: Grazie anche a voi.
2: Un bacione, ciao Alessandra.
3: Grazie,
2: ciao.
3: Ciao.
0: Ed eccoli qui allora, dalla fine degli anni 90, All the Small Things, Blink 182.

0: Blink.
1: Capra. Oh per bacco, non ci arrivo. Passiamo al 28° indizio.
2: E ragazzi, e ne fa mezzo un branco di capre sulle Dolomiti, sta caprona. I numeri ha dato.
3: Alessandra, ma al Festival Rock che sei andata a fare? A vendere i panini?
1: Era per Blink.
2: I numeri ha dato.
3: Alessandra, ma al Festival Rock che sei andata a fare? A vendere i panini?
1: Era per Blink.

0: Editors qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque pensavo che la missione di Nico, ahimè, è quella di tipo, ma io dico, ma scusa, Alessandra, no? Lei ci chiama, è la prima a prenderla lì. E poi a un certo punto cos'è che fa? Stava dormendo praticamente al telefono. Tant'è che Nico gli ha detto, oh, ma sta a dormire. Dico, no, Nico, c'ha questa missione. Ti ricordi anche le volte che chiamasti me? Ti è capitato qualche mattina?
1: Sì,
0: io stavo proprio dormendo.
1: Sì, sì.
0: Però lui per educazione ti chiede, ma stai dormendo? E uno poi io deve dire, dice, sì, veramente,
1: confesso,
0: mi stava a fare
1: sì.
0: una pennica, era nei 5.
1: Allora,
0: però...
1: posso spoilerare io stavolta?
0: Vai, vai, vai.
1: Allora, chiamerà anche Raffaella prima o poi.
0: Raffaella?
1: Raffaella è una che ha mandato
0: Raffaella?
1: Un messaggio al 342-4141-411 per dire che si diverte tantissimo durante Indovina la Rockstar e prima o poi telefonerò anch'io.
0: Raffaella, ti aspettiamo.
1: Guarda che sta settimana è l'ultima della stagione, poi
0: Raffaella,
1: se ne parla a settembre.
0: C'hai 4 giorni, Raffaella, fai te.
1: Dai, dai, su, su, su.

0: Yo, my best friend, questi erano i Queen e per voi che siete i nostri migliori amici, tra poco su Virgin Radio torneremo con Sam Fender.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Fender, questo bravo ragazzone che fa delle belle canzoni e dal vivo dà il suo meglio qua, quando riesce a esibirsi.
1: Beh, l'ultima volta è stato la Chorus Line Arena.
0: Esatto, io c'ero ed è stato un bello spettacolo e molti tra il pubblico erano presenti, erano in coda al precedente che saltò all'ultimo istante. Uno scherzo da prete proprio.
1: Ah, ok.
0: Sì, non si sentiva bene, è andato a casa,
1: può capitare.
0: Ma questi sono scherzi che non si fanno.
1: Scherzi crudeli, dici tu?
0: Beh.
1: Ah, mi stai proprio servendo su un piatto d'argento la terza pagina, quindi quest'oggi faccio tutto io. E che mi chiamo Pippo Baudo? Io faccio oggi tutto pure la terza pagina.
0: Sì.
1: Benissimo, allora torniamo un attimo indietro ai mondiali di calcio che si sono conclusi la settimana scorsa per via di uno scherzaccio davvero brutto, questo
0: peggiore di quello di Sam Fender.
1: Sì, tu pensa, sei in aereo, non sai com'è andata la partita, la finale,
0: sì.
1: E a un certo punto senti di amplificazione: congratulazioni ai nostri amici argentini, un pilota di un aereo di linea, come mostra un video pubblicato su X rilanciato da un portale molto noto, si è preso gioco proprio dei passeggeri argentini che ignoravano il risultato della finale dei mondiali. La Spagna ovviamente, come sapete, ha battuto l'Argentina per 1-0 ai supplementari,
0: il
1: pilota ha avuto un modo molto particolare di comunicare la notizia, perché così infiocchettata. È stata una partita molto equilibrata, compresi i tempi supplementari. Purtroppo solo una squadra può vincere una finale mondiale. Vogliamo fare le congratulazioni ai nostri amici argentini. Vamos Argentina, a tutti che urlavano contenti, ma alla fine è arrivata la doccia fredda. È la Spagna che ha vinto. Cioè, voi immaginate gli argentini che
0: hanno
1: chiesto
0: il rimborso del volo.
1: Ma quelle sono cose che non si fanno.
0: No,
1: nel calcio,
0: no,
1: queste sono cose crudelissime, davvero.
0: Burlone, ok. Burlone.
1: E che fine ha fatto questo pilota? Non lo so, secondo me.
0: Certi scherzi non riesci a mandarli giù.
1: Non si perdonano.
0: Per cui a te è successo di ricevere.
1: Io l'ho fatto una volta uno scherzo in gita, terribile. Terribile, proprio con 4B.
0: Poi?
1: Dopo lo racconterò.
0: Dopo
1: in gita ai miei compagni di classe e alla professoressa d'inglese. Dopo ve lo racconto.
0: Hanno tolto la parola?
1: Sì, ma hanno fatto di peggio, guarda. Di peggio. Scherzi infami, fatti o subiti.

0: Must Be the Place, Talking Heads in Rock and Talk su Virgin Radio. Beh, di scherzi crudeli se ne fanno parecchi, di sicuro direi che Jacopo è stato quasi diabolico. All'università dei suoi compagni gli presentarono la loro amica e lui le disse: piacere Matteo, lei per mesi andò avanti a chiamarlo Matteo, peccato che appunto lui si chiamasse Jacopo.
1: Beh, non è così cattivo.
0: Questo è uno scherzo concettuale.
1: Molto
0: quasi
1: più cattivo quest'altro di questo ascoltatore che ricevette l'informazione da parte dei suoi colleghi che le ferie sarebbero iniziate tal giorno e lui da quel giorno se ne andò in vacanza a Jesolo e in quel ufficio. Primo giorno a Jesolo ricevette una telefonata dalla segretaria e diceva: come mai non sei in ufficio?
0: Perché gli avevano fatto credere di aver deciso le ferie collettive.
1: Cioè, questo è proprio cattivo.
0: Sì, pure lui però ci ha pensato un attimo a andare a casa.
1: Vabbè, insomma, era al mare. Ho detto: dai, lasciatemi qua.
0: Purtroppo sì. Abbiamo confuso le agende, perdonami.

0: MGK! MGK! Fuck your face, cosa dici?
1: Motherfucker. Motherfucker, ecco.
0: Più o meno, sì, scusa.
1: No, no, no, dico quello che avranno detto a Riccardo da Venezia. Se vuoi, poi dopo ti racconto.
0: No, no, no, raccontalo adesso.
1: Allora, scherzo, ho fatto la prima interrogazione d'inglese. Giorni prima avevo promesso ai compagni di farmi interrogare. Il giorno invece fissato, senza voce, li vedo sclerare perché lui fa finta di essere senza voce, salvo poi alzare la mano e dire con voce normale: sì, sì, ero io ad offrirmi. Pensa come quei poveretti, cioè, erano sbiancato proprio.
0: Se la sono fatta addosso. Poverini. Green Day!

0: Ecco, i Green Day hanno fatto uno scherzo, non hanno inserito nella colonna sonora di del disco che abbiamo deciso di offrirvi questa
1: stamattina,
0: settimana, Nimrod, questa Boulevard of Broken Dreams. Invece Won't Get Full Again, gli Who l'hanno inserita in tutti i loro greatest hits.
1: Hanno fatto
0: fra
1: bene.
0: Poco
2: on Virgin Radio Rock and Talk.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family?
10: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Classics 1971.

0: One Get Fool Again. Questi erano gli Who dei primi anni 70 e questo appuntamento con i classici della storia del rock ha a che vedere con il tema della nostra terza pagina, scherzi crudeli, cioè non mi fregherai più perché ci caschi una volta poi basta, no? Quante volte è successo?
1: No, scherzi particolarmente crudeli non ne ho mai subiti, ma certo che se avessi un amico, definirlo tale è una parolona, che mi chiama spacciandosi guardia dei finanze, cioè io ho la coscienza a posto, può però venire anche di notte e buttarmi giù dal letto la guardia di finanza, però insomma
0: è una chiamata che ti fa effettivamente
1: chi l'ha subita ha sofferto, ha sudato un attimo.

0: lui, si chiama Role Model al secolo Tucker Pillsbury, è un cantautore del Maine, ex rapper che oramai è sulla piazza da una decina d'anni.
1: Ed è passato al buon rock.
0: Ed è passato al rock, tra l'altro esce il suo nuovo album il prossimo 7 agosto che si chiama Chuck Timely and the Hourglass, e questo è proprio il nuovo singolo Joy.
1: Sì, e devo dire che ha fatto bene a trovarsi un nickname, perché il nome completo è Tucker Harrington Pillsbury,
0: sì,
1: a parte
0: non
1: i suoi
0: parenti.
1: Gli amici, esatto, sarebbe stato uno scherzo, eh?
0: Sì, dovevi andare in giro con l'etichetta.
1: Esatto, come i meccanici negli Stati Uniti sulla camicia.

0: il primo singolo che anticipava il secondo album uscito nel 1995 degli Oasis.
1: E le breaking news del TG Com 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TG Com 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. A Berlino la polizia ha ucciso in uno scontro a fuoco nel quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne, presunto attentatore del Gay Pride. Il giovane alla guida di un van si era lanciato sabato sulla folla provocando un morto e 29 feriti. L'uomo era stato rimpatriato dal Libano mentre cercava di unirsi all'ISIS. Due persone uccise e almeno 4 ferite nella sparatoria ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle nello stato di Washington. La polizia ha arrestato una persona. Medio Oriente, Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nella guerra con l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo, dice il presidente al Wall Street Journal. In Italia, manifestazione a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia, assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento della polizia nella vicenda. La stima dei danni è di 1 milione di euro nel cantiere a Chiomonte per la realizzazione della TAV, della linea alta velocità Torino-Lione, 436 gli antagonisti identificati, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli guida la classifica ridata con 219 punti contro i 169 di Hamilton. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. 4 km di coda per un veicolo in panne sulla A21 Torino-Brescia, tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Voghera in direzione Brescia. Sulla 1 Firenze-Roma, anche in questo caso per un veicolo in avaria, code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Code per traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'allacciamento con l'Autosole e il bivio A7 Milano-Genova in direzione della 8 Milano-Varese. Segnalato un incidente sulla A4 Torino-Milano allo svincolo di Novara Est, direzione Torino. Sulla A10 dei Fiori si procede a rilento per traffico intenso tra il bivio per la A26 e il bivio A7 in direzione Genova. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico si è verificato un incidente a Roccaraso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Eh beh, lui, Antonello Piroso, non ha mai subito uno scherzo.
1: Ma
0: chi ha il coraggio di fare scherzi a quell'uomo? Abbi pazienza.
1: Nel senso, vuol dire, ti passa la voglia.
0: Solo il pensiero della reazione che potrebbe avere, ma lascia perdere, dai, su.
1: Vabbè, senti, ma in realtà non so se Antonello possa interessare anche a te. Mm. Eravamo rimasti, no, al mio famoso scherzo da prete fatto in gita ai miei compagni,
0: vero,
1: di classe.
0: È vero, sì.
1: Guarda, lo riassumo in 20 secondi. Eravamo io e due mie amiche.
0: Sì.
1: Non volevamo uscire, volevamo restare in albergo, ma volevamo stare tranquilli e mandare via tutti.
0: Sì.
1: Quindi
0: capito, tu rimanevi con due amiche in albergo.
1: Ma non so cosa dovessimo fare. Fatto sta
0: posso
1: che
0: immaginarlo.
1: Li abbiamo spediti, la professoressa d'inglese in testa, a vedere quello che doveva essere un bellissimo museo d'arte contemporanea a Madrid, e li abbiamo spediti invece di fronte ad un sexy shop. Mi ricordo ancora come si chiamava questo sexy shop, ma non lo so, magari esiste ancora, non voglio nominarlo. Tornarono. Non puoi capire, praticamente ci fu. Risate iniziali, poi cosparsi di dentifricio,
0: chiaro,
1: cuscini e via discorrendo.
0: Fu
1: una nottata molto movimentata, sì.
0: Non farlo ad Antonello Piroso. Fra poco, sul Virgin Radio.

0: Uno degli scherzi forse più brutti mai fatti è stato quello a mio figlio il giorno del suo 8° compleanno, quando mia moglie iniziò a dirgli che doveva iniziare a prepararsi per andare a vivere da solo. E lui ci chiese: ma come faccio per la casa? E mia moglie semplicemente disse: vai a lavorare. Ha pianto 3 giorni, poveretto.
1: E poveretto, se la sarà anche legata al dito e il pannolone quando diventerete anziani non ve lo cambierà.
2: Sì.
1: Che cattiveria!
2: Sì, in effetti ci sono andati giù un po' pesante.
1: Vabbè, 8 anni, insomma, può essere mandato a lavorare. Sì.

0: Bene, in conclusione abbiamo capito una cosa, che gli scherzi sì, sono quelli che dove alla fine ride anche la vittima, altrimenti si chiamano dispetti.
1: Eh sì, belli e buoni.
0: E a proposito di dispetti, fra poco su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a...
0: Belli e buoni. A proposito di dispetti, fra poco su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita.

0: solo su Virgin Radio.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
15: Ultima settimana di questa stagione di Rock and Talk, e allora puntata del lunedì. Partiamo come sempre con i riflettori puntati sull'attualità insieme al nostro Cavaliere Nero Antonello Piroso.
0: Rock and Talk.
16: Buongiorno Antonello.
15: Buongiorno.
17: It's the final countdown.
15: Eh sì.
16: No, non farla tutta, non farla tutta.
15: No, è bastato un accenno, cioè, la indoviniamo con una,
17: I riflettori puntati sull'attualità, okay. Volete? Ma fatemi il razzo del piacere, così parlò il Cavaliere Nero.
16: Cosa stava

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: Try Better Next Time e Placebo su Virgin Radio.
2: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
3: Bene, visto che abbiamo cominciato così un po' alla garibaldina, vi ricordo che se anche il Cavaliere Nero non è in onda durante il weekend, non è che si astiene dalla lettura dei giornali, dal rimanere connesso, anzi iperconnesso, per seguire l'evoluzione delle notizie sul fronte internazionale, dove sono sempre quelle le notizie, tranquilli, e sul fronte interno. Ad esempio sabato sul Corriere della Sera è comparso il sondaggio mensile di fine mese, diciamo così, di Nando Pagnoncelli, che è un sondaggista serio, che personalmente stimo molto, insieme ad Alessandra Ghisleri, il quale ha realizzato questo sondaggio, realizzato e commentato questo sondaggio per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto. Intenzioni di voto significa chiedere oggi alle persone come potrebbero votare se si andasse alle urne, solo che ancora non si è capito quando si andrà alle urne, e quindi interpellarli oggi, io dico sempre, va benissimo, ma come gioco di società, o meglio per cercare di intuire dove si stia andando a parare. Bene, il titolo del Corriere della Sera messo al sondaggio di Pagnoncelli sulle intenzioni di voto di oggi è il seguente: il centrodestra con Vannacci, il titolo del giornale, a tutta pagina, il centrodestra con Vannacci vincerebbe, condizionale, parentesi, ma perdendo voti. E già uno così non capisce quasi nulla, no? Il centrodestra con Vannacci vincerebbe, non vincerà, ma perderà voti. Il titolo si giustifica perché l'analisi di Pagnoncelli è: quali sono i risultati del sondaggio di oggi, 25 luglio, sulla base della legge vigente, che potrebbe essere cambiata dalla legge che c'è in discussione, che è stata approvata alla Camera, che sta andando al Senato. Vi state perdendo, io lo so, l'ascolto, ma pensate al sottoscritto che cerca di riassumere una paginata di considerazioni di Pagnoncelli. Ve la faccio breve. Lasciando da parte il discorso sulla legge elettorale, il Partito Democratico, che è il principale partito di opposizione, rimane sempre inchiodato al 20%. Cioè passano le settimane, passano i mesi, passano gli anni, nei sondaggi il PD è sempre al 20%. Questo nonostante la gran cassa che legittimamente dall'opposizione il Partito Democratico fa contro il governo. Il PD ce ne ha ogni giorno contro il governo. Benissimo, fa il suo lavoro. Ma almeno in base al sondaggio del Corriere della Sera, questo non muove, non smuove gli elettori o i potenziali elettori. 20% ha avuto, 20% ha. Stessa cosa per il Movimento 5 Stelle, che sta sempre lì intorno al 14%. 14,1, 14,2, 14,1, 14, sta lì, 14%. Dall'altra parte, l'unico fenomeno rilevante, stante che c'è stata una limatura di Fratelli d'Italia, che comunque sta sempre nei sondaggi al 26% che ha preso alle elezioni, quindi nonostante le settimane, i mesi e gli anni di critiche legittime, doverose all'operato del governo, nei sondaggi Fratelli d'Italia è scolpito al 26%, non succede niente. L'unico fattore di novità è Vannacci, perché in questo sondaggio di Pagnoncelli, Futuro Nazionale, se si andasse a votare oggi con questa legge elettorale bla bla bla bla, prenderebbe il 7% dei voti, anzi il 7,1%, mentre la Lega è crollata al 5,1%. Quindi, attenzione, c'è un travaso di voti evidente tra la Lega e Futuro Nazionale, ma Giorgia Meloni teme che il generale potrebbe drenare voti anche a Fratelli d'Italia. Quindi ecco la genialata. Siccome la Lega è in difficoltà, per farla risalire nei sondaggi e tamponare l'emorragia di voti verso Vannacci, che se cresce troppo diventa un problema serio innanzitutto per la Presidente del Consiglio, la medesima Giorgia Meloni, che in passato all'ipotesi di mandare a casa o mandare da un'altra parte Piantedosi per far tornare al Ministero dell'Interno Salvini aveva sempre detto di no, adesso ci starebbe pensando. Perché se nell'ultimo anno di qui alle elezioni Salvini torna al Ministero dell'Interno, siccome ovviamente sarebbe uno spauracchio sul tema della sicurezza, questo gli farebbe, consentirebbe a Salvini di risalire nei sondaggi e quindi il fenomeno Vannacci verrebbe ridimensionato. Ora, detto che tutte queste cose servono eminentemente a loro, cioè ai politici di centro, di destra e di sinistra, per riposizionarsi in vista delle elezioni quando saranno, ma di agende con temi concreti, quando vogliamo cominciare a parlarne? E invece è tutta comunicazione, spesso è comunicazione dal mio punto di vista sbagliata. Penso alla comunicazione del Partito Democratico, che ha pensato bene di intervenire su l'iniziativa di Giorgia Meloni sul fronte dell'età in cui una persona diventa imputabile, quindi anche i quattordicenni, no? Sapete le polemiche di questi giorni. Dico, la comunicazione del PD. La comunicazione del PD è quella che intanto ha contribuito al successo di Vannacci. Quando Vannacci compare sulla scena con un libro di cui fino a quel momento nessuno aveva sentito parlare, Il mondo al contrario, il PD fa un manifesto con la faccia di Vannacci, censurata la faccia, con scritto sopra "Ignoralo", che è un boomerang. Se tu metti la faccia di Vannacci con su scritto "Ignoralo", tutti si chiederanno, magari non lo conosco, ma chi è sto Vannacci e perché dovremmo ignorarlo? Cioè, gli state facendo pubblicità. Come se io vi dicessi, amici e amiche all'ascolto, non pensate a un elefante. Voi la prima cosa che fate, se io vi dico non pensate all'elefante, visualizzate un elefante. Lo sanno persino i bambini all'elementari. Ma al PD evidentemente non sanno fare comunicazione. Infatti fanno un manifesto contro Giorgia Meloni per la storia dei minori imputabili, abbassiamo l'età, mettiamoli in carcere e tutto. E attenzione, faccia torva della Meloni e il manifesto con lei... Anche i vostri figli possono andare in carcere. Con lei, anche i vostri figli, cioè oltre a chi non si sa, con lei, con la Meloni, possono andare in carcere. E io dico sì, e quindi si tratta di capire che cosa ha compiuto il giovane. Per farla breve, quando ero piccolo, ragazzo, adolescente, man mano che stavo crescendo, mio padre mi disse una cosa: ricordati che se infrangi la legge e ti arrestano, io insieme ai poliziotti in carcere ti ci porto a calci nel cubo. Questa era l'educazione di mio padre, che sarà stata sbagliata, che è stata un modello. Dopodiché possiamo discutere di questo provvedimento, ma come fa il PD additando Giorgia Meloni? Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere. Sì, se delinquono possono andare in carcere. Anzi, aggiungo, se delinquono ci devono andare in carcere. O vogliamo discutere anche di questo? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: grande classico di David Bowie era il 1972, Ziggy Stardust su Virgin Radio.
1: E un grande classico tutte le mattine qui in Rock and Talk su Virgin Radio è il nostro Cavaliere Nero.
2: Allora, devo confessare una mia debolezza, una mia fragilità. Oggi si dice molto, ho le mie fragilità, ma pensate, tutti hanno fragilità. Poi ci sono alcuni che se le curano da soli e quelli che lo dicono e lo raccontano per incassare solidarietà e comprensione. I piagnina, quelli in pubblico, no? Sapessi che fragilità. Poi magari parlano della loro fragilità comparendo in foto sui settimanali nazional popolari mentre sono in vacanza alle Maldive. Non mi fate entrare in giuro, sto citando un caso concreto, foto di star femminile alle Maldive, titolo su, lei in costume su questa spiaggia meravigliosa, io e le mie fragilità. Beh, te le stai a curare alle Maldive, c'è gente messa peggio, no? Curare le fragilità al Corviale, quartiere della periferia di Roma o Quarto Giaro, è sicuramente diverso, non dico migliore o peggiore, sicuramente diverso l'approccio. Ma comunque, allora, confesso una mia fragilità. Quando ci sono i Gran Premi di Formula 1, io sono adesso dissociato perché da italiano tifo da sempre per la Ferrari, ma da italiano non posso non guardare con simpatia e con ammirazione quello che sta facendo Kimi Antonelli, quindi da il quale in questo momento, dopo il Gran Premio di ieri di Ungheria vinto dalla McLaren, cioè adesso non ci interessa neanche, e ci interessa che è arrivata la pausa estiva, diciamo così, per quanto riguarda la Formula 1, e mai nella storia, se non ho capito male, era successo che in corrispondenza di questa pausa il leader della classifica mondiale, che è appunto l'italiano Kimi Antonelli, distanziasse di 50 punti il secondo in classifica, che è Lewis Hamilton della Ferrari. Antonelli c'ha 219 punti, Hamilton 169. E io ogni volta che guardo il Gran Premio tifo per la Ferrari, però poi mi dico, ma certo, anche se vincesse Antonelli non sarebbe male. Poi magari in qualche momento dico, dai Kimi, porta a casa il risultato, vinci questo Gran Premio, e poi mi dico, sì, ma certo, però la Ferrari. E quindi sono abbastanza dissociato, mai dissociato quanto i vertici della Federcalcio, i quali, titolo di oggi, caos totale da tutto sport, visto che la scelta di Pirlo come commissario tecnico, voluto fortissimamente da Maldini, direttore tecnico. Direttore tecnico Maldini voluto fortissimamente da Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio. Giovanni Malagò voluto fortissimamente da tutti i presidenti delle squadre di calcio di Serie A, perché così sarebbe partita la riforma, la rivoluzione, il cambiamento, le magnifiche sorti e progressive. Si sono già tutti arenati, perché Pirlo, per varie vicende anche connesse alla sua presenza in Russia a firmare autografi prendendo soldi da una società russa che si occupa di scommesse, la Rava, la Fava, non mi interessa. Pirlo, la candidatura sarebbe già finita sul binario morto. Però se Pirlo non diventa CT della Nazionale, titolo alla Gazzetta dello Sport in prima pagina, tutta Maldini pronto a lasciare. Cioè Maldini dice, io ho scelto Pirlo, se Pirlo non si fa me ne vado pure io. E quindi torniamo a Malagò. Ma quale rivoluzione può fare un presidente che è diventato un presidente rivoluzionario perché tutte le società di calcio erano d'accordo nel portarlo ai vertici della Federcalcio? Perché siamo sempre dalle parti del Gattopardo, tutto deve cambiare perché tutto resti uguale. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: I just wanna leave. Questi erano i Gocciolot e voi siete in Rock and Talk
1: con Antonello Piroso.
2: Vabbè, un flash avete visto, avete sentito, che forse scherzando, forse no, parlando con i giornalisti alla cena ufficiale con i giornalisti, Donald Trump ha sfoderato un cappellino con scritto Trump 2028, perché lui si dice pronto a correre per un terzo mandato. Perché terzo mandato, che secondo, dice, ma negli Stati Uniti non puoi fare più di due mandati. Sì, due mandati nella sua chiave di interpretazione non è assoluto, è due mandati consecutivi, ma siccome io ho fatto due mandati che consecutivi non sono stati, ho diritto a un terzo giro di giostra. Poi qualcuno ha detto che in realtà era un modo di lanciare la candidatura del figlio, in vista, cioè, ci sarebbe il figlio di Trump che potrebbe correre, ma sono tutte fumisterie. L'unico dato concreto e certo, questa mattina sul Foglio di Claudio Cerasa, in prima pagina c'è un articolo che dice tutti i soldi del presidente, e cioè di come la lobby economica intorno al presidente americano, a cominciare dal genero, ha sposato la figlia, Jared Kushner, il quale accompagna il Rubio, il ministro della difesa, il ministro degli li accompagna quando vanno in visita nei paesi, negli altri paesi, c'è sempre il genero di Trump, il quale sottoscrive accordi economici, per cui in prima pagina oggi il Foglio scrive appunto che, diciamo così, il giro di affari da quando Donald Trump alla Casa Bianca, il suo giro d'affari è arrivato a 2 miliardi 200 milioni di dollari e ancora non se ne vede la fine. Allora io vorrei andare dall'operaio del Michigan, dal negoziante del Minnesota, da quell'America di mezzo che ha votato Trump per farla finita con l'elite e si ritrova con un Trump che è sempre più ricco, mentre l'operaio di Chicago, il negoziante del Minnesota, continuano a fare la solita vita. La mia domanda sarebbe, altro che il sondaggio, com'è cambiata la vostra vita da quando Trump è alla Casa Bianca? Perché se volete io vi racconto com'è cambiata la sua. E in genere con i politici succede sempre così. Mentre la nostra vita è sempre quella, la loro, chissà perché, dal punto di vista economico soprattutto, migliora, e in qualche volta migliora in maniera esponenziale all'estero, ma pure in Italia. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Evolution in Nothing But Thieves su Virgin Radio.
1: Insomma, evoluzione sì. Anche per noi, siamo partiti stamattina per la prima puntata della settimana e così si chiude il nostro appuntamento del lunedì con Rock and Talk insieme ad Antonello Piroso.
2: Sì, ricordatevi che la vitola è bella, no, nel senso che Walter La Vitola, che sarebbe, si presume, il mandante dell'attentato a Ranucci di cui era amico, eccetera, eccetera, eccetera, non sta mica in galera, sta nel suo ristorante, continua a fare il suo lavoro, si intrattiene con i giornalisti come se fosse la cosa più normale del mondo. C'è qualcosa in quella storia che non torna, avremo occasione di riparlarne. Intanto buon inizio di settimana a tutti, siete la Resistenza, a domani, ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Virgin Classics 1980.

And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: se mi tagliate là solo vengo lì, mi taglio le palle.
1: Stavolta no.
2: Per carità.
1: No, smettila, smettila.
2: Ah. E vabbè, troppo tardi oramai, l'abbiamo rovinata, dai. Anche sì, questa è stata rovinata. Vabbè, come da tradizione, vabbè. Si chiude una stagione con tanti ascoltatori che ce l'hanno a morte con noi. Per una serie di motivi, tra i quali gli intro gli outro rovinati.
1: Vabbè, del resto, insomma, stiamo parlando di una canzone che durava 7 minuti e mezzo. Cioè, il nostro Mark Knopfler si è lasciato andare.
2: Sì. Vabbè. No.
1: Va bene, si lasceranno andare a Las Vegas anche in Metallica. Faranno uno di quei concerti pazzesca, una serie di concerti che sono stati ispirati dalla presenza del loro leader al concerto degli U2 allo Sphere.
2: Esatto, sì.
1: Lì ha visto delle cose pazzesche, perché quel locale è
2: ho
1: super
2: visto cose che voi umani
1: stiamo parlando di un LED gigante, di uno schermo LED 15.000 metri quadri.
2: Sì, in pratica è una sorta di cupola dove tra l'altro sono stati anche trasmessi dei film in un modo, è stata per esempio proiettata la versione anniversario del mondo di Oz, insomma, lì vedi vedi cose che in altri posti non riusciresti a vivere, no? Ecco, quindi giustamente Lars Ulrich in un'intervista di SiriusXM ha rivelato che assistere al debutto proprio degli U2 allo Spears gli ha fatto venire proprio un'idea di quella che poteva essere l'esperienza dei suoi Metallica, che in effetti saranno lì dal prossimo 1 ottobre per andare avanti fino al marzo del 2027 in quella che viene già preannunciata come un'esperienza totalizzante per il pubblico dei Metallica, no?
1: 24 date dal 1 ottobre a marzo.
2: Bene, sì. Quindi, se per caso volessero invitarci noi,
1: bah,
2: che dici, andiamo?

0: 50 secondi, mi sembra, cioè, voglio dire,
1: la norma,
0: ecco, dai,
1: per poterci permettere di parlare soprattutto.
0: Esatto.
1: Comunque vedi, si parlava di scherzi da prete e tu mi hai fatto uno scherzo da prete cogliendomi alla sprovvista e chiedendomi cosa ne pensassi del fatto che non bisogna parlare sugli altri, mi hai fatto parlare e quindi ecco
0: adesso
1: che la gente si arrabbia
0: mia,
1: e dice che non si parla sui Dire Straits. Va bene
0: ragazzi, noi domani torniamo alle 6:30 in quest'ultima settimana, godiamocela, prima delle
1: promettiamo di essere più lucidi domani, perché oggi era lunedì, ci giustificherete. Domani e martedì vedrete tutta un'altra storia.
0: Andiamo a lavorare alla trasmissione di domani. Ciao a tutti
2: on Virgin Radio Rock and Talk.
3: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 9.
8: It's 9 a.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Giancarlo. Bastianelli aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e rimpatriato in Germania. L'attentatore del Gay Pride a Berlino, Abdul Balut, 21enne, è stato ucciso nella capitale tedesca dalla polizia durante uno scontro a fuoco. Sabato si era lanciato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nella guerra con l'Iran. Teheran, dopo l'annuncio del presidente americano sullo stop ai combattimenti, dice che farà altrettanto. Iran favorevole anche a nuovi colloqui di pace. Non si ferma invece il conflitto russo-ucraino. Una coppia di coniugi uccisa e altre 5 persone ferite nell'attacco aereo delle forze di Kiev a Rostov sul Don. La caduta di frammenti di droni provoca incendi in un'azienda nelle zone limitrofe. 436 le persone identificate per gli scontri in OTAV, forze dell'ordine, sabato in Val di Susa, 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Stati Uniti, la sindaca di Seattle, Wilson, annuncia l'arresto di un sospetto per la sparatoria in cui sono morte in città 3 persone. I colpi d'arma da fuoco hanno anche provocato almeno 4 feriti. Calcio, il presidente federale Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con un'agenzia di scommesse russa. Ho svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice l'aspirante CT azzurro, ringraziando Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Code per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A14 code per incidente tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Ancona. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord code tra Altopascio e Pistoia in direzione Firenze. Rallentamenti sul tratto urbano della A4 tra Pero e la tangenziale ovest di Milano procedendo in direzione Torino. Segnalato un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Infine sulla statale 107 Silana-Crotonese si procede a rilento per lavori in corso tra Spezzano della Sila e Valico di Montescuro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
11: Morning Glory.
2: Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon lunedì 27 luglio 2027. Si comincia nuova settimana insieme a onor del vero, tocchi dobbiamo dirla, ultima settimana insieme prima di una pausa estiva. Quanto ci mancherete, quanto ci mancherete, tantissimo. Però abbiamo ancora davanti a noi 5 giornate, quindi vediamo di godercele per bene. Come stai, Tocchi? Tutto bene? Tutto bello, fresco e riposato? Qui siamo in forma per condividere con voi due orette in diretta a chiacchierare di rock and roll, come sempre, non solo. Oggi parleremo di frigoriferi per esseri umani. Avete caldo? Buttarsi dentro al frigorifero è una novità lanciata in Giappone. Poi vedremo insieme, vi racconterò di un video incredibile che riguarda un iceberg che si è capovolto. Sono delle immagini veramente pazzesche. Parleremo di mongolfiera, ma soprattutto parleremo di rock and roll, per l'appunto, grandi aggiornamenti dal mondo degli artisti che più amiamo. Iniziamo a preparare il terreno. Essendo l'ultima settimana insieme, noi vi vogliamo viziare. Abbiamo l'appuntamento Free Ticket quest'oggi. Se voi volete viziare noi, lo sberebemme di fine stagione. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Amici, io sono pronta. Voi siete pronti? Oggi si comincia così.

My Life, White Lies, per iniziare questa mattina lunedì 27 luglio. White Lies domani sera dal vivo saranno a Cesena, è un concerto firmato Virgin Radio, quindi insomma buon live a chi si godrà questa band dal vivo. Cosa avete combinato nel weekend? Tanti concerti in giro per l'Italia, per il mondo, o in generale cose magari non live, magari avete fatto delle gitarelle a zonzo? Potete, dovete raccontarci di tutto e di più. Noi vogliamo buttarci nella storia della musica. Nell'84 c'è l'esordio di una band britannica che ha sicuramente scritto un capitolo importante della musica. Parliamo degli Smiths. Beh, tra l'altro anche Morrissey è stato in Italia con due date di recente, sempre firmate Virgin Radio, e sappiamo essere stati grandi live. Beh, poi nell'86 arrivano con The Queen Is Dead, che è un album fondamentale per gli Smiths. Loro hanno avuto questa capacità, l'energia punk mescolata a una bella dose di intellettuale. C'è tanto intellettuale nei testi di Morrissey e degli Smiths, e quindi questo disco diventa un grande capolavoro. In copertina di questo album, piccola curiosità, non so se vi siete mai domandati ma chi è il tizio sulla copertina di questo album, è Alain Delon, importantissimo attore. Ce li ascoltiamo, gli Smiths, questa è Big Mouth Strikes Again.

0: Come inside, Paul McCartney, anche lui ci dà il buongiorno. Buongiorno, buongiorno, lunedì 27 luglio 2026 e tutto va bene. Arrivano Tokyo un po' di saluti, un bel po' di saluti da parte dei nostri ascoltatori che si stanno preparando a soffrire, a sentire la nostra mancanza durante la pausa estiva.
1: Buongiorno a tutti, uno sberbem da Milano. Ciao, sono Daniela.
2: Sferie bem, Alteria, sferie bem.
0: Sferie bem.
2: Un bellissimo weekend all'ombra a giocare a Dungeons and Dragons.
0: Cioè, ha detto veramente sferie bem. Questa è la stanchezza che ci pervade. Sferie bem. Beh, parlando di ferie, vacanze, mare, montagna, lago, boh, non so, città in giro per il mondo, potrebbe essere un capitolo interessante chiedervi, no, beh, quando andate in vacanza, soprattutto in spiaggia, posso dire qual è l'attività con la quale passate e ammazzate il tempo, perché effettivamente in spiaggia si iniziano a tirar fuori dei giochi mai fatti durante l'anno, tipo a parte Toki che mi fa segno della birra, tu passi la giornata bevendo birra, ma no, i racchettoni, beach volley, giocare a uno, a carte, a briscola chiamata, scopone scientifico. Potremmo fare una to-do list, elenco dei giochi migliori da fare in spiaggia o in vacanza, suggeriti dagli ascoltatori di Morning Glory. Per favore, impegnatevi. 342 41414111, anche perché poi io la lista la stampo, do una copia a Toki, una copia per me, e vediamo se seguiremo quello che ci dite. Adesso Sweet Emotion, arrivano gli Aerosmith.

0: Ocean, Steven Tyler e i suoi Aerosmith. E noi restiamo insieme, tra poco parleremo anche di Jon Bon Jovi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
2: Radio. Style Rock.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
19: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
18: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick,
14: Waterstick dall'Angelica.

0: rappers, che bravi che siete. Posso dire, anche di fronte, Tokyo, a delle richieste improbabili, tipo mandateci una lista dei giochi da fare in spiaggia, comunque in vacanza, effettivamente voi, dolci, perché ci volete bene, avete deciso di darci dei consigli. Tantissimi messaggi, vi peschiamo un po' così, a random, vai.
1: Io suggerisco in spiaggia la pennica.
0: Ci sta.
1: Al sì. Primo posto.
0: Sì, sì, anch'io.
1: Ciao ciao Roberto, Lido sì, dei Pini, sì, sì, Roma.
2: Ma figurati se uno va in ferie per fare qualcosa. Sole, whisky e sample position.
3: Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky e sample position.
0: Eh beh, alta citazione, qui abbiamo il Dogui, quindi vacanze di Natale. Sempre vacanze sono. No, beh dai, sono arrivati tanti messaggi anche dalla Sardegna, sentiamo. Allora, un
4: buongiorno,
0: po'.
4: Io ho la fortuna di vivere in Sardegna, per cui giochi sotto l'ombrellone di pomeriggio, sicuramente le carte, pinacolo. Però il nostro gruppo comunque nuota tanto e la nostra abitudine, il nostro divertimento è proprio cercarci quelle spiagge dove tu puoi comunque fare delle mini escursioni a nuoto e andare nelle grotte. E quello per noi è un gioco.
0: Io comunque voto la pennica al pomeriggio, pennica alla grandissima, dalle 14 fino alle 18:45, bar, aperitivo, riposino prima di cena, doccina, si esce, si mangia, si torna a letto, è proprio perfetto. No, a proposito di grotte, avete visto il video? Abbastanza, beh dai, a me ha messo un po' paura addosso, di questi due turisti americani che a Capri sono entrati con una barchetta dentro la famosissima Grotta Azzurra, hanno beccato con lo spigolo della barca la roccia, è entrata acqua, si stavano per ribaltare, insomma grande spavento. Devo dire che per me entrare nelle grotte è sempre un qualcosa di molto inquietante, bellissimo però, ma impressiona parecchio. Va bene, grazie per i vostri messaggi, vi facciamo ascoltare R.E.M.

Window, Foo Fighters, da Dave Grohl a John Bon Jovi, momenti di paura, perché sapete, John Bon Jovi ha avuto problemi alle corde vocali, si è ripreso, adesso Madison Square Garden, un tot di date con i Bon Jovi per stare col loro pubblico, andava tutto bene fino a tre sere fa in cui ha dovuto interrompere il live perché ha sentito, ha detto lui: scusate, sto soffrendo molto, forte dolore alle corde vocali, aveva una forte sinusite, però da quello che vedo anche sui social della band si sono già rimessi in movimento e quindi insomma John Bon Jovi sta bene, noi ce lo abbiamo qui con i Bon Jovi. Have a nice day.

0: Have a nice day, buongiorno, noi restiamo insieme a casa nostra Morning Glory, si torna con belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Classics 1976.

Dirty Deeds Done Dirt Cheap, AC/DC 1976, questo era il loro terzo album. Andiamo avanti di qualche annetto, 1979, proprio quest'oggi 27 luglio usciva A Way to Hell, album clamoroso degli AC/DC, l'ultimo album con la voce di Bon Scott. Il titolo dell'album nasce durante un'intervista, chiedono ad Angus Young com'è la vita da tour e lui risponde: beh, it's a fucking A Way to Hell, è una fottuta autostrada per l'inferno. E poi da lì effettivamente diventa titolo dell'album. Inutile raccontare cose, ma ve le racconto, del tipo il singolo A Way to Hell, che poi dà titolo all'album, è messo in posizione 248 tra le 500 canzoni più belle di tutti i tempi, non del rock in generale. Io forse avrei dato qualche posizione più in alto. Meraviglia delle meraviglie, e i AC/DC che spesso e volentieri associamo all'idea di campana, Hell's Bells, ma parliamo di campanacci. Questi che poi posso dire, se gli AC/DC sul palco si portavano sti campanacci delle mucche, più comodo del campanone quello gigante che hanno fatto costruire. No, leggevo di questa sciura in vacanza in provincia di Bergamo che si è lamentata con il sindaco per l'eccessivo rumore dei campanacci delle mucche. Il sindaco dice: sciura, ma senta, ma io posso, cioè, lanciare un'ordinanza per silenziare le mucche e la natura, ma sei in montagna a fare le tue vacanze, ma puoi rompermi i maroni per questa storia qui? Ma dove siamo arrivati? Ma almeno le mucche le vogliamo lasciare tranquille di pascolare col campanaccio? Va bene. Sono bizzarre storie di rock and roll. Where there's smoke, there's fire, and voi siete all'interno di Morning Glory, e questo è il suono dei Black Keys.

0: I Depeche Mode con I Feel You, tutti arrabbiati contro la sciura che vuole silenziare i campanacci delle mucche in vacanza.
1: Da buon bergamasco posso dire una cosa, certo, alla sciura: sta la tocca.
0: Sta a casa tua, beh, non fa una piega. Tra poco, a proposito di montagne, voglio parlarvi di un libro bellissimo ambientato in montagna. Bello, bello, bello. Adesso My Own Space, arrivano gli Inhaler.

Yenailer con My Honest Face, bel pezzo. Sapete cosa? Entriamo nella seconda ora di Morning Glory e ci viviamo insieme il momento free ticket. Dai, due biglietti per un bel concerto primo settembre a Milano al Parco della Musica. Dal vivo ci saranno gli Hollywood Vampires. Se volete portarvi a casa appunto la possibilità di questo live, 800 32 43 30, ve lo ripeto, 800 32 43 30. Noi vi stiamo aspettando, casa nostra, Morning Glory.

0: Leather Bomb, Green Day ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Insieme a Green Day ad aprire la seconda ora di Morning Glory c'è anche l'ascoltatrice del programma che si porta a casa due biglietti per gli Hollywood Vampires. Buongiorno Jennifer.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Molto bene, grazie, sono molto contenta.
0: Dai, concertone questo, posso dire, a Milano, primo settembre, sì. Hollywood Vampires, lo sai, no, sul palco c'è Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp, direi sì. Tanta roba.
1: Molto contenta, veramente, ho tentato un sacco di volte di prendere la linea, ce l'ho fatta finalmente.
0: Ce l'abbiamo fatta, senti, tu da dove ci segui?
1: E da Modena.
0: E cosa combini nella vita? Sei al lavoro, sei in vacanza in questo periodo dell'anno?
1: Allora, in questo momento sono in ferie, oggi è una giornata così di ferie un po' a sé, e però lavoro, non sono in ferie in questo periodo,
0: okay.
1: Tante oggi.
0: Arriveranno, va bene Jennifer, sì. Senti, divertiti il primo di settembre, noi ci vedremo lì, ci saremo anche noi di Virgin Radio e ti mando un abbraccio.
1: Grazie mille, grazie davvero.
0: Ciao. Si continua con la musica, quella che piace a noi, Love Will Tear Us Apart, loro sono i Joy Division.

Kasabian, Great Pretender, Noisy Naples Fest, questo weekend loro dal vivo hanno spaccato. Noi di Verge Radio presenti sui nostri social potete trovare testimonianza del live dei Kasabian, fotogallery, racconti e via dicendo. Volevo chiudere il discorso sulle campane e i campanacci delle mucche. Faccio un piccolo recap per chi magari si è connesso, sintonizzato adesso. In provincia di Bergamo una signora va in vacanza e si lamenta con il sindaco perché le mucche fanno troppo rumore. Secondo lei non riesce a riposare perché questi campanacci delle mucche fanno troppo rumore. Ovviamente il sindaco dice: signora, ma secondo lei io posso silenziare le mucche al pascolo? E sono arrivati tanti messaggi di ascoltatori che trovano la vicenda ovviamente molto molto bizzarra e strana. A proposito di montagna, sapete che mi piace spesso e volentieri poter parlare di libri. Ne sto leggendo uno ambientato sulle Dolomiti, è un libro pazzesco, si intitola Anime Azzurre. Così mi piace darvi un suggerimento, in questo periodo si legge tanto. Lo scrittore si chiama Botteon, spero questa sia la pronuncia corretta. Bello, bello, bello, proprio entri nel fresco delle montagne delle Dolomiti. Invece, pensando alla sciura che si lamenta del rumore, bello, bello, bello, proprio entri nel fresco delle montagne delle Dolomiti. Invece, pensando alla sciura che si lamenta del rumore dei campanelli,

0: unmetrified vehicle that they charged from the United States.
1: Il suono dei Pink Floyd, Young Lust, è scattata la domanda della seconda ora. Si parla di cose che danno fastidio quando si è in vacanza.
2: Mio marito quando parla, sempre.
1: Sempre, restiamo insieme, casa nostra. Morning Glory.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18.45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Mignolo contro spigolo, fianco

0: Contromaniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: I Pearl Jam con Dark Matter, 10:25 minuti di questo lunedì mattina, 27 luglio. L'abbiamo già detto, Toki, che è l'ultima settimana di Morning Glory. Vi stiamo preparando psicologicamente al trauma dell'abbandono. Ma poi torniamo a settembre. Si parlava di vacanze e abbiamo chiesto a voi quali sono le cose che più vi infastidiscono quando siete nel relax. Sentiamo un po'.
1: Ciao Virgin Radio!
2: Ciao Eva!
1: E io sono Nicola.
2: Allora, la cosa che mi dà più fastidio in vacanza è quando uno ha l'ansia di andare a fare le cose. Per me il viaggio deve essere spontaneo, se no, perché è per rilassarsi.
0: Nel chill, troppi programmi, in vacanza non vado bene. Beh, io sono una brutta persona, anche a me in vacanza il ritmo degli altri mi dà fastidio. Cioè, gli altri mi danno fastidio in vacanza. Io devo fare esattamente quello che penso che ho nella mia testa. Tutto il resto non deve esistere. Tanti messaggi, allora, per esempio, c'è chi non sopporta chi ti viene a trovare senza avvisare. No, vietato, impossibile. Oppure il rumore delle ciabatte strusciate a terra. Questo è un grande classico. Con le infradito che fanno chaff chaff chaff mentre si cammina, quelli che starnutiscono in modo sforzato e rumoroso. Però questo non è una roba da vacanza, cioè io ho un problema. Quante volte ne abbiamo parlato, Toki? Io ho un problema con gli starnuti, cioè se Toki per sbaglio fa uno starnuto mentre siamo in studio, io devo uscire dallo studio, stare fuori dallo studio 10 minuti dove forse rientro, e ho un problema con gli starnuti degli esseri umani, anche con i miei. Va bene, comunque se vi vengono in mente cose che vi danno fastidio in vacanza, potete assolutamente parlarne con noi. Abbiamo tante news che arrivano dal mondo del rock. Tra poco condividiamo belle storie di rock and roll. Adesso Trash, loro sono gli Swede.

0: Ora non voglio essere cool. Non voglio essere alternativo. Non voglio essere punk rock. Voglio solo essere.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

Easy Sweet, nuovo singolo dei Queens of the Stone Age, che già avevano suonato nelle catacombe di Parigi e durante quell'esperienza hanno vissuto un qualcosa di forte. Josh Homme ha detto: non mi sono mai sentito così ben voluto, accettato, come in mezzo alle ossa di 6 milioni di persone, sei circondato da quello che diventerai. Adesso invece una canzone bellissima di Chris Martin e i suoi Coldplay, questa è la canzone che sempre riesce a commuovermi, bella bella davvero. Voi siete su Virgin Radio, all'interno di Morning Glory ci godiamo insieme Trouble.

0: Pensate che Chris Martin ha scritto questa canzone per porgere delle scuse, cioè chiedere scusa con una canzone così. Che meraviglia! Trouble, noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
20: GWM, go with more.
21: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
22: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
23: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
22: Un aiuto per tornare a sorridere.
23: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
22: Rapida la guarigione.
23: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
24: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
25: Che fame!
22: Mac!
24: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
26: Virgin Classics
0: 1980.

180 Virgin Classic e Queen con Another One Bites the Dust. C'è Tocchi, si lamenta perché dice che non lo ascolto più, non sento più quello che mi dice. Ma perché siamo arrivati a fine stagione, come marito e moglie, a un certo punto gna fai più, io non ti sopporto. Sai la domanda di prima, cosa ti dà fastidio in vacanza? Tocchi, non è vero, ci vogliamo bene, scherziamo. Abbiamo ascoltato i Queen con questo brano clamoroso che gira tutto attorno al basso di John Deacon. L'ultima volta visto è stato luglio 2025, l'estate scorsa ha partecipato alla firma di una copia di A Night at the Opera messa in beneficenza. C'era lui, c'era Brian May, Roger Taylor e John Deacon che si è palesato in pubblico. Adesso è Greta Van Fleet e questa è Play Your Games. We'll be right back.

0: Play Your Games, Greta Van Fleet. Sono tornati con questo singolo, adesso arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo del System of a Down, una delle band che nasce nella comunità armena di Los Angeles e diventa una delle più grandi del rock americano nel 2001 con una canzone che è una dichiarazione di intenti nel suono e nel testo, Toxicity, un brano in cui c'è tutto il loro mondo, influenze etniche, potenza metal, virtuosismo e ironia. È un titolo che secondo il cantante Serge Tankian simboleggia l'importanza di liberarsi dal controllo tossico da parte della società.
4: The toxicity of our city, of our city.
0: La storia del System of a Down inizia a Little Armenia, un quartiere di Los Angeles abitato da rifugiati armeni. Il chitarrista Darren Malakian ha scritto una poesia, Victims of a Down, che gli sembra perfetta come nome per la band che ha formato con Shavo Dajan. John Dolmayan è un cantante istrionico con un'estensione da cantante lirico, Serge Tankian. Secondo un aneddoto divertente, decidono di cambiarlo in System of a Down, in modo che nei negozi i loro dischi siano messi di fianco a quelli dei loro idoli, gli Slayer. Il primo ad accorgersi di loro è Rick Rubin, che non a caso ha prodotto l'album Rain in Blood degli Slayer, e vede nel System of a Down la stessa urgenza e lo stesso controllo degli strumenti. Nessuno aspettava una band heavy metal armena, ma sono così bravi che hanno superato ogni confine, ha detto Rick Rubin. Il 3 settembre 2001 i System of a Down organizzano un concerto gratuito in un parcheggio di Hollywood per ringraziare i fans dopo il successo del loro debutto del 1998 e presentare il loro secondo album, Toxicity. Il parcheggio può ospitare 3.000 persone, ma ne arrivano 15.000. Il concerto viene annullato dalla polizia e quando i tecnici rimuovono il telo nero con il nome System of a Down, scoppia il caos. Il pubblico assalta il palco e si scontra per 6 ore con la polizia. Il giorno dopo tutti in America conoscono il nome del System of a Down e quando l'album Toxicity esce nei negozi il 4 settembre del 2001 vende 6 milioni di copie e debutta direttamente al numero 1 in America.

Nuova Down sono teatrali e feroci, ironici e potenti, usano le canzoni per attaccare il potere e allo stesso tempo divertirsi, entrando nella storia del rock degli anni 2000 con questo brano Toxicity.

0: Toxicity, System of a Down. Mamma mia, ancora ho sulla pelle il concerto dei System a Milano a Yedeis. Tanta roba. Grazie a Paola Mogeri per questo bel racconto di rock and roll. Noi siamo partiti con la nuova settimana di Morning Glory, nuova settimana e ultima settimana. Ci teniamo compagnia prima delle, beh, di una piccola pausa estiva. Grazie al mio Super Toki in regia. Grazie Super Toki. Grazie a Michele Primi, arriva Giulia Salvi con Personal Giulia, tutto al posto giusto. Vi mando un bacio, un abbraccio, domani mattina. Ciao, Dalteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
5: Revolver!
4: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 11.
8: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
7: Personal Giulia.
8: Personal Giulia.
7: Con Giulia Salvi.
9: Proprio così, amici miei, più puntuali di così, ma cosa ve lo dico a fare? Buon lunedì a tutto il popolo di Virgin Radio. Personal Giulia, on air fino alle 14. Una bella settimana densa di news, ricca di sorprese, ricca di regali, non solo per quanto riguarda il mio programma, ma anche per quanto riguarda le altre dirette. Avremo in questa settimana i biglietti per gli Hollywood Vampires di Mr. Alice Cooper. C'è il mio Baby Bones, Andrea Bonsanto in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale, tutti voi che scrivete al 342 4141 411. Partiamo con Lenny Kravitz.

California, lui è Lenny Kravitz, 2004, Personal Giulia. In un'epoca di gente poco prolifica dal punto di vista discografico, ci sono delle vere e proprie eccezioni. Allora, tra poco qui su Virgin Radio capiremo quali sono gli artisti che nel corso della carriera hanno prodotto il maggior numero di album. Chiaramente quantità non è sinonimo di qualità, tranne quando si parla dei Rolling Stones, che pochissimi giorni fa hanno dato alle stampe il nuovo album Foreign Tongues, che è il loro 25esimo album di studio. Dopo vediamo questa classifica piuttosto curiosa, chiaramente i Rolling Stones figurano al suo interno. Questo è il nuovo singolo, si chiama Jealous Lover.

voi Absolute Beginners. 1986 e Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Ci potete portare con voi anche raccogliere le olive con l'app di Mediaset Infinity. Cari amici miei, è in corso un boom delle vendite di CD, ma la maggior parte di chi compra non possiede il lettore. Effettivamente non so se voi avete un lettore CD a casa. Per quanto mi riguarda, no, in macchina non lo fanno più, a casa non ce l'ho più da anni e anni. Se uno ci pensa, è proprio quel formato ancora molto comune, anzi ora capiremo che è sempre più comune, ma per il quale non abbiamo quasi più un supporto. 16 milioni e 300 mila unità vendute nella prima metà del 2026, un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita ha superato di gran lunga la vendita dei vinili, simbolo del ritorno alla musica fisica nell'ultimo decennio, quindi è un dato in controtendenza, perché negli ultimi 10 anni c'era stato proprio il boom del ritorno del vinile. Il CD, dato per morto da almeno un decennio, è tornato ad essere un prodotto che cresce più velocemente dell'intera industria dei prodotti musicali su supporto fisico. Dato interessante, il 60% degli ascoltatori della generazione Z dice che la musica degli anni 90 o di periodi precedenti è la musica che ascolta più spesso. 5 anni fa, nel 2021, la stessa percentuale era del 18%. Spesso, 5 anni fa, nel 2021, la stessa percentuale era del 18%, ora appunto 60%.

0: The Devil Take Another Day, Stereophonics, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18.45, Canale 5.
3: Il muro da... Il muro prende.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella!
8: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da

0: coprire e servire con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
3: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.

1990 e abbiamo anche capito al 342-4141-4111 che sì, tra il pubblico di Personal Giulia ci sono tante persone che comprano il CD dell'artista che adorano e lo tengono lì per collezionismo, perché molti di noi coi CD non abbiamo più il supporto per ascoltarli. C'è anche chi invece ritiene il supporto in CD ancora quello con la qualità d'audio migliore e di conseguenza ama anche ascoltarli con gli appositi lettori, magari delle auto di qualche anno fa. Però sta di fatto che l'impennata del consumo dei CD da parte di coloro che poi ascoltano quella musica con altri device è più che confermata. A proposito di album, vediamo quali sono gli artisti che nel corso della propria carriera ne hanno collezionati una serie importante. Parlavamo dei Rolling Stones, arrivati al 25esimo lavoro di studio con Foreign Tongues. Sir Paul McCartney, l'ultimo, The Boys of Dungeon Lane, uscito il 29 di maggio, è il suo 26esimo disco. Mr. Alice Cooper, rock ambassador di Virgin Radio, 28. La leggenda, B.B. King, 43. Neil Young, 45. Insomma, 45 è un buon numero. Alla numero 2, Frank Zappa, 62 dischi, ma il record assoluto è di Mr. Buckethead, 435 album. Chi è Buckethead? Il suo vero nome è Brian Patrick Carroll, è un celebre chitarrista e polistrumentista americano famoso per il suo look iconico. Lui va in giro con una maschera bianca e un secchio del pollo fritto in testa, per quello Buckethead, cioè testa di secchio. La sua carriera è iniziata nel 92 in una maniera quasi ordinaria, poi a un certo punto è arrivato il caos. In un anno, solo nel 2013, ha prodotto 30 dischi. Sono in realtà dei mini album, ma vengono fatti uscire come album veri e propri, di conseguenza detiene il record di 435 uscite. Gli Amazons su Virgin Radio.

Days Go By, gli Offspring, 2012 a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Abbiamo parlato di CD che compriamo anche se non abbiamo il supporto per ascoltarli, ma attenzione perché anche i CD, compact disc, possono marcire col tempo. Il fenomeno si chiama Disc Riot, ne parliamo tra poco. Prima ci sono loro, gli Smashing Pumpkins, questa è Severus Sometimes.

0: Sometimes Ghost, loro sono gli Smashing Pumpkins, a Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: No, è mio! È mio! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
16: Ti aspettiamo!
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
22: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
23: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
24: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
25: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
26: Perché se non Deghi, non ci credi.
27: Virgin Classics 1990.

Thunderstruck, ACDC, 1990, Personal Giulia, il fil rouge di questa prima ora che ha inaugurato la nostra nuova settimana insieme è quella del compact disc, del CD, questo formato fisico caduto in disuso, dato per morto almeno da un decennio, eppure c'è stato il boom di vendite nella prima metà di questo 2026, cosa che apprendo io stessa soltanto oggi. Anche i CD marciscono, sintomi del disc rot, si palesa con diverse caratteristiche, cioè disc rot significa proprio il disco che marcisce con macchie, forelline e alterazioni cromatiche. Possono essere questi gli indicatori del deterioramento, portando pian piano i dati sul supporto a diventare illeggibili. La buona notizia è che un tale tragico epilogo per i nostri CD e anche DVD non è così rapido e che se si agisce in tempo si può comunque continuare a salvare le proprie memorie su disco almeno per un po'. Ci si riferisce in questo caso anche appunto ai DVD. Bisogna comunque tenere d'occhio soprattutto i primi sintomi di un'ossidazione in atto, infatti è comune che la superficie si tinga di pericolosi riflessi bronzei, infatti il CD va anche conservato con cura. Non sapevo appunto che esistesse il fenomeno del disc rot. Tranquilli, perché il fenomeno non ha una data, cioè non c'è la data di scadenza sul CD, diciamo che inizia a presentarsi dai 20 anni in su. Se avete dei CD molto molto vecchi, cercate di conservarli con maggior cura possibile. Shinedown, A Personal Giulia, Young Again.

0: Mike and the Girl, Red Hot Chili Peppers chiudono la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Arriva anche TG Com 24
1: on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Long Playing Stories.
9: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
10: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
9: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 12.
13: It's 12 p.m.
12: TG Com 24, Breaking News.
14: Ben trovati da Virginia Giacomin. Sopralluogo della Premier Meloni e del ministro Piantedosi stamane in Val di Susa dopo gli assalti No TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Fermati quattro antagonisti di nazionalità straniera. La procura di Torino procede per il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possono essere contestati poi anche altri reati. Oltre 430 gli identificati, più di 120 i feriti tra le forze dell'ordine, almeno €1 milioni di danni a Chiomonte. Il prezzo del petrolio in netto calo sui mercati mentre si guarda alle speranze di una nuova tregua tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. In avvio di seduta il Brent in flessione del 5% a $91,94 al barile. Il Ministero degli Esteri iraniano intanto fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge. Nel Basso Molise stoppa la circolazione ferroviaria. Anche qui un vasto rogo ha portato disagi e paura. Gravi incendi in Francia e Spagna. Nuovo stop dei treni al nodo di Firenze per lavori programmati. Iniziato ieri sera alle 23, durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. I treni ad alta velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi e modifiche di fermate. Calcio, Andrea Pirlo questa mattina sui social ha scritto: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale. Dopo le polemiche sul caso Fombet, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo e assicura: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Queste le breaking news di TG Com 24.

Il prossimo 21 di agosto pubblicheranno un nuovo album che si chiama semplicemente Weezer, colore oro. Loro spesso fanno questo, pubblicano album che portano il loro nome ma contraddistinti da un colore unico. Tra poco a Personal Giulia si parla degli Oasis, di Noel Gallagher, abbiamo parlato del collezionismo di CD. Noel Gallagher colleziona auto molto molto costose e pensate che non ha nemmeno la patente. Ma Noel! Intanto MGK, Machine Gun Kelly con Fred Durst, Fix Your Face.

7. E tra poco parleremo anche di Noel Gallagher, che ce l'ha col povero Phil Collins. Ma a proposito di Noel, visto che oggi è Personal Giulia, abbiamo parlato di collezionismo, di CD. Ecco, Noel Gallagher colleziona auto. Il cantante non ha mai preso la patente, eppure nella sua vita ha acquistato diverse auto di lusso. Negli anni 90, quando gli Oasis hanno raggiunto l'apice del successo, Noel sentiva ormai di essere diventato una rockstar vera e propria, una rockstar in piena regola, disse lui. Quando sono diventato una rockstar in piena regola, ho pensato, non ho una macchina, ora ne avrò bisogno. Avevo sentito dire di questa azienda che acquistava modelli vintage per poi installare al loro interno tutti gli accessori di un'auto moderna. Così ho comprato una Mark II Jaguar del 67, il mio anno di nascita. Ci sono voluti dai 18 mesi ai 2 anni per costruirla da capo, per sistemarla, e io pensavo che sarebbe stato facile imparare a guidarla. Quando però gli è stata consegnata questa macchina, non solo Noel non aveva ancora preso la patente, che non ha mai preso, ma era passato talmente tanto tempo dall'acquisto che si era anche dimenticato. Un giorno è arrivato il carro attrezzi davanti a casa sua, ha detto bella quella macchina, e poi il tizio gli ha detto ok, veramente sarebbe tua. Ah già, è vero, stiamo parlando comunque di una cifra che si aggirava intorno alle 110.000 sterline, che per Noel Gallagher sono veramente spiccioli. Però non è l'unico cantante, l'unico artista a non avere la patente. Dopotutto, amici miei, queste persone non è che abbiano bisogno di guidare, c'è chi guida al posto loro. Però capisco che abbiano appunto il pallino per le auto molto molto belle. Sum 41, questa è Dopamine.

0: Sum 41 con Dopamine, Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
16: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
17: Con Max Giusti.
16: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
17: Stasera 18.45, Canale 5.
16: Il muro dà, il muro prende.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

Someone Somewhere in Summertime, Simple Minds, A Personal Giulia. Continuiamo a parlare dei Gallagher e di Noel, che ce l'ha sempre avuta per qualche motivo col povero Phil Collins, che è tanto un uomo carino. Phil Collins ha parlato della possibilità di incontrare gli Oasis alla prossima cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame, prevista per il prossimo 14 di novembre, tornando anche sulle celebri frecciate che Noel gli ha lanciato nel corso degli anni. Allora, piccola parentesi sulla salute di Phil Collins, che era molto deteriorata nell'ultimo periodo. Dice: mi sento meglio, sono decisamente in forma, soprattutto rispetto all'anno scorso, quindi gli auguriamo davvero il meglio. Intervistato il buon Phil Collins sul tema dal magazine Mojo, ha affrontato con ironia gli storici diverbi con Noel Gallagher iniziati negli anni 90. Noel nel 2016 arrivò addirittura a definirlo l'anticristo della musica. A queste offese Collins, poi, anche perché ne erano seguite delle altre molto pesanti, aveva definito gli Oasis maleducati, orribili e non così talentuosi come credono. Ora tutti attendiamo l'incontro il 14 di novembre. Però in questa intervista a Mojo Phil Collins ha detto di averci riflettuto. Dice: gli concedo il beneficio del dubbio, penso che non creda davvero che io sia l'anticristo, penso che il problema fosse il singolo mamma dei Genesis, questo è il motivo per cui lui mi chiamò anticristo, però spero di riuscire a rimediare personalmente, di stringergli la mano, chiaramente il finale che tutti noi vogliamo. C'è Johnny Marr, uno dei pochi con cui Noel è sempre andato d'accordo. Il nuovo singolo è Spin.

0: Quando scrivo una canzone, a volte un mese dopo non la capisco. Questo è il motivo per cui mi piace ascoltare le mie vecchie cose.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

all'interno del loro tour. Suonano questa sera al Parco del Valentino di Pordenone, domani invece il 28 di luglio si chiude la loro parentesi italiana al Carro Ponte di Milano. Che bello è stato avere Skin e soci nel nostro paese. Sono 6 le date in totali e bisogna dire che Skin non passa tour senza appunto che non riservi diverse date al nostro paese. Lei praticamente è italiana d'adozione. Cari amici miei, generosissimo, il nostro sito virginradio.it si è rinnovata la sezione dei contest e ci sono tanti di quei regali che dopo ve li devo elencare uno per uno. Prima ci sono i Darkness e questa è Open Fire.

0: Fire, loro sono i Darkness, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico degli Aerosmith.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family?
16: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
17: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
18: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
19: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
18: Siete pronti a sentire l'estate?
19: Parte da Riccione.
17: Siete pronti?
19: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
20: Ti aspettiamo!
21: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
24: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
0: Virgin Classics 1975.

L'originale Walk This Way, loro sono gli Aerosmith, 1975, ed è già sul finire questa seconda ora insieme, stiamo insieme fino alle 14, poi c'è il ringaccio con Revolver, ma attenzione amici miei, sono sul nostro sito virginradio.it. Vi ho già detto che in questa settimana di dirette avrete l'opportunità di portarvi a casa i biglietti per gli Hollywood Vampires di Johnny Depp e di Mr. Alice Cooper con Joe Perry. Le date sono il 1 di settembre a Milano, il 2 settembre a Est, provincia di Padova. Se non doveste riuscire a trovare i biglietti e ad aggiudicarvi questa possibilità grazie alle nostre dirette, ci sono in palio anche sul nostro sito virginradio.it. Ma non finisce qui, c'è il contest per i Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. La data è quella del 24 di gennaio, Unipol Forum di Milano appunto, e poi la data di Pordenone del 3 di settembre dei Judas Priest di Rob Halford. Abbiamo parlato di gente che ha collezionato tanti album nella loro carriera, i Judas Priest 2 anni fa sono giunti al 19°. Decisamente più giovani e di belle speranze, loro sono i Geese, suoneranno il 19 di agosto al Circolo Magnolia alle porte di Milano. Questi sono tutti i concerti per i quali abbiamo i biglietti appunto in palio sul nostro magico sito. Editors, il 3 di febbraio suoneranno a Milano all'Alcatraz, il nuovo singolo è The Rush.

0: È qui che di solito dal vivo parte il coro dei fan, Depeche Mode con A Home, cantata magistralmente da Mr. Martin Gore. Si chiude così la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.
3: Style Rock.

Like Stone, loro sono gli Audioslave, a Personal Giulia su Virgin Radio. Tra poco parleremo del nuovo album degli Strokes e di Julian Casablancas e di un dissing, una specie di mezza faida tra la band newyorkese e un giornalista italiano, e qua la cosa diventa molto molto interessante. Poco fa però abbiamo citato la data italiana dei Nothing But Thieves, ricordandovi che anche il nostro sito virginradio.it vi offre la possibilità di aggiudicarvi i biglietti per il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano. Il nuovo singolo dei Nothing But Thieves è Evolution.

Welcome to the jungle. Loro sono i Guns N' Roses, 1987, Personal Giulia, ultima ora insieme qui su Virgin Radio. Parliamo di artisti contro la stampa. Questa volta però non è la stampa contro gli artisti, perché questa faida in realtà ha radici antiche ed è un po' contorta. Vediamo gli Strokes contro Anthony Fantano, che ha costruito una community di milioni di follower sui suoi profili, dove fa video recensioni musicali di canzoni e di album. Succede in Lonely in the Future, che è la terza traccia di Reality Awaits, il nuovo album degli Strokes. Julian Casablancas, il leader della band newyorkese, cita direttamente Fantano, dice, tradotto: limitati alle questioni tecniche perché in quello sei bravo, ma non riconosceresti l'arte in nessuna epoca. Quindi parole grosse anche. I due hanno una storia precedente che vi riassumo in maniera molto stringata. Fantano ha intervistato Casablancas in passato, ma ha anche criticato pesantemente il lavoro del cantante sia con gli Strokes che in carriera solista. In un'intervista Casablancas aveva dichiarato: quando si parla di gusto artistico fa schifo e non capisce niente. Fantano prima ha risposto con un tweet dicendo: giusto per metterlo agli atti, prima di dover entrare nel vivo della questione. Gli Strokes sono una delle mie band preferite degli anni 2000 e nessun commento, testo, dramma o qualsiasi altra cosa potrà mai farmi cambiare questo fatto e questa mia idea. Fantano poi ha sottolineato che non ha ancora ascoltato il disco, ma ha molti dubbi sull'uso pesante di autotune che Casablancas fa nell'album. Allora, Casablancas ha sempre utilizzato l'autotune più o meno nel tempo, però è un suo marchio di fabbrica. Dice: è una sensazione, una visione condivisa da molti fan degli Strokes, questo è il suo commento. Quindi dice: io sto solo riportando una sensazione generale. Poi, nonostante Julian Casablancas mi detesti, gli Strokes restano una delle mie band preferite degli anni 2000. Vero è che però li ha davvero attaccati più volte nel corso del tempo. Però se uno fa delle analisi tecniche deve anche avere la libertà di

0: Shine a Little Light, The Black Keys su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18.45, canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni

0: lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspetto!

Day Sleeper, loro sono gli R.E.M. 1998 con Peter Buck, che settimana scorsa ne avevamo parlato a Personal. Giulia ha detto di recente: non ci riuniremo mai, ci siamo separati in ottimi rapporti, all'apice della nostra carriera e con tanta dignità, siamo tutti impegnatissimi, non ci vedrete mai piegarci alle orribili reunion che tanti stanno facendo. E insomma, un parere opinabile, però riguardo la carriera degli R.E.M. devo dire molto molto coerente. Sempre settimana scorsa c'è stato un grosso spavento per i fan dei Bon Jovi, perché John era tornato sul palco del Madison Square Garden di New York, ma ad un certo punto ha dovuto fermare il concerto perché stava male, aveva di nuovo problemi alla gola. Bon Jovi però è tornato sul palco di quel Madison Square Garden dopo il concerto interrotto appunto lo scorso 23 di luglio. Lo ha fatto con una serata completa, 19 canzoni, chiusa con una grande sorpresa: l'arrivo del boss Bruce Springsteen. Disse il 23 di luglio: so che vi sto deludendo, non è da me farlo, ma sto veramente male. In seguito un portavoce aveva spiegato che l'artista stava combattendo contro un'infezione ai seni paranasali. La preoccupazione dei fan però era soprattutto legata alle condizioni vocali già precarie di loro del povero John, ma il cantante è tornato senza battere ciglio in concerto appunto, e ce l'ha fatta, ha portato avanti il suo spettacolo, lo ha concluso e ad un certo punto ha annunciato l'arrivo del re del grande stato del New Jersey, appunto il boss Bruce Springsteen. Un duetto meraviglioso, vi consiglio di guardarlo online, si trova anche sul nostro sito virginradio.it. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi 9 concerti di New York sono stati completati con successo. Quello interrotto bruscamente ad un brano dalla fine, ci tiene Bon Jovi a sottolinearlo, John dice: non buttate via il vostro biglietto perché in qualche modo tornerò e mi farò perdonare. E questo è sintomo e simbolo di grandissima correttezza, perché appunto si tratta di un brano in meno rispetto alla scaletta originaria del concerto, però lui è sempre stato così. Ci sono gli U2 a Personal, Giulia, questa è Street of Dreams.

so che questo era un album molto divisivo dei Muse del 2012, The Second Law era Follow Me, A Personal Julia, però resta sempre il mio preferito, non c'è nulla da fare. Io ho amato questo disco dalla prima all'ultima traccia e spero che qualcosa di quest'album finisca anche nei live che vanno appunto a supportare l'ultimo lavoro dei Muse, The Wow Signal. Il tour mondiale passa dall'Italia, certo che lo fa, per due date, 20 e 21 di novembre, Unipol Dome a Milano, pochissimi biglietti rimasti, le info che vi servono come sempre su virginradio.it. Il 6 di novembre, pochi giorni prima dei Muse, sempre a Milano ma all'Unipol Forum, ci saranno anche i Placebo. Questa è la loro Lives, Watch You Make It.

0: Lives What You Make It. Loro sono i Placebo, Personal Julia, su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
9: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
13: Buono.
12: Melone retato.
13: Buono.
12: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
13: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Virgin Classics 1977.

The Passenger, l'iguana delle rock. Iggy Pop è un classico del 77, lui è uno dei grandi rock ambassador di Virgin Radio. A Personal Giulia poco fa abbiamo nominato gli R.E.M. e continua la lenta marcia del leader, ex leader Michael Stipe, verso il suo primo album solista in lavorazione da circa 10 anni. Gli R.E.M. si sono sciolti invece 15 anni fa. L'ex frontman del gruppo ha condiviso una nuova anticipazione particolarissima, si intitola Home Desiderata. Il brano per il momento si può ascoltare soltanto attraverso Joyfully Waiting, che è una piattaforma dedicata a delle esposizioni sonore, perché questo è il brano. Infatti non è proprio una nuova canzone, ma è un lavoro che mette insieme elementi diversi del percorso recente di Stipe. Home Desiderata combina infatti la lettura di Desiderata, poesia scritta da Max Herman nel 1927, con la versione strumentale di Home, che è un brano destinato al prossimo album solista. Il pezzo quindi permette di ascoltare un altro frammento della musica su cui Stipe sta lavorando. Ci sono state due anticipazioni finora, The Rest of Ever e I Played the Fool, questo bellissimo singolo in cui suona anche la chitarra il produttore Andrew Watt, colui che ha prodotto l'ultimo album di Paul McCartney, l'ultimo album dei Rolling Stones, produrrà al 99% anche il lavoro di Mr. Michael Stipe. Cresce l'attesa, lui ce lo ha promesso entro Natale, vedremo se manterrà questa promessa, perché aveva detto la stessa cosa anche nel 2025, ma noi a Michael Stipe perdoniamo praticamente tutto. Evanescence, Who Will You Follow?

0: gli follow, loro sono gli Evanescence 2026 a Personal Giulia, il momento di Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una delle band più iconiche e spettacolari d'America. Tre tipi con la barba, gli occhiali neri e il cappello da cowboy. Sembrano dei motociclisti fuorilegge. Nel 1973 conquistano il pubblico con una canzone irresistibile. Sto parlando degli ZZ Top di Billy Gibbons, Dusty Hill e Frank Beard. E questa è la storia di La Grange. Secondo la leggenda, il nome ZZ Top viene in mente a Billy Gibbons mettendo insieme le iniziali dei suoi due idoli, il grande B.B. King e il bluesman texano Arcel Hill, detto ZZ. Il re del blues B.B. King era arrivato al top, ha spiegato Billy Gibbons, così è nato ZZ Top. La sua Gibson Les Paul del 1959, chiamata Pearly Gates, è già conosciuta in tutti i club del sud degli Stati Uniti perché con la sua band Moving Sidewalk ha suonato ovunque. Una sera suona anche prima di Jimi Hendrix, che alla fine del concerto gli ha detto: «Mi piaci, sei coraggioso». I ZZ Top esordiscono a Beaumont in Texas nel febbraio del 1970 e da allora non smettono mai di suonare. Fanno due album in due anni, ZZ Top First Album e Rio Grande Mud. E nel luglio 1973 registrano il terzo, Tres Hombres, che arriva nella top 10 in America diventando un classico. Il rock and roll è emozione, giusto? Ha detto Billy Gibbons. Noi suoniamo rock and roll e conquistiamo il pubblico al primo ascolto. Il rock and roll degli ZZ Top si chiama Electric Boogie, è una versione del rock blues minimale piena di ritmo che non molla mai, con una ritmica tanto semplice quanto implacabile e l'intreccio che sembra durare per sempre tra il basso Fender Precision di Dusty Hill e la Gibson Pearly Gates di Billy Gibbons, che in qualche brano suona anche una Stratocaster del 55, ovviamente attaccata ad un maestoso amplificatore Marshall. È il caso di La Grange, canzone simbolo degli ZZ Top, in cui ogni strofa è la scena di un film, di un club per adulti chiamato Chicken Shack, nella città di La Grange, da qualche parte nel profondo Texas, diventando uno dei luoghi più famosi del rock. Tutto grazie a questo intro di chitarra. Questi sono gli ZZ Top con La Grange.
5: Rumors spreading around in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: 1973, A Personal Giulia, super classico di cui ci ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories. Un altro appuntamento con la nostra Paola torna su Virgin Radio alle 17.50. Se volete riascoltare questa pillola e o tutte le altre, vi basta utilizzare la nostra app oppure potete andare sul sito virginradio.it. Dalla vostra Giulia Salvi, con questo inizio di settimana di Personal Giulia è tutto. Saluto e ringrazio il mio baby bones Andrea Bonsanto in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale e tutti voi amici miei. Domani si gioca anche con i nostri concerti. Vi lascio con Ringo e Revolver, Personal Giulia. Torno domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
4: Style Rock.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
6: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre una nuova settimana di Revolver qua su Virgin Radio. Un saluto da Ringo e in regia un saluto da Super Toki. Salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Allora, che succede ragazzi? Come avete passato il weekend? Io ero a Napoli, ne parleremo più avanti. È stato un weekend bellissimo, anche con il Noisy Naples Fest. E poi ci farete sapere voi cosa avete combinato, poco ma è sicuro. Qui intanto vedo le notizie arrivate dalla redazione. Ce le ha mandate il Bonzo, andremo in Thailand. Parleremo di quegli studenti italiani che ci hanno fatto fare una figura di M all'estero nel metro. Andremo in Australia, trovo un pitone nella tazza, aiuto, ma perché queste notizie, squali, pitoni, vabbè. E poi tante notizie sportive, ne parleremo col Bonzo perché è il re dello sport, quindi avremo anche la Formula 1, non solo. Guardavo la macchina del tempo, oggi molto importante, amici di Revolver, avremo a che fare con i Deftones, con i Pantera, con i Soul Asylum, con You che oggi nel 68 pubblicavano Magic Bus, gran bel singolo, New York Dolls, Metallica, Queen, Smashing Pumpkins. Nel 2007 nel cinema americano usciva il film dei Simpson con la colonna sonora dei Green Day. E poi tante altre cose da ricordare, ma questa è molto importante, per esempio. 27 luglio del 79, gli AC/DC pubblicavano l'album Highway to Hell.

0: La potenza degli AC/DC oggi nel 79, l'album A Highway to Hell, questa è la Girls Got Rhythm, uno dei primi singoli a uscire. Chi è?
1: Hi, this is Angus Young.
0: Angus Young, vabbè, grande, poi vabbè, tutti gli altri, Bon Scott e tutti gli altri. Ragazzacci del rock and roll, l'inizio con questo ricordo di un album molto importante per il rock, non solo per gli AC/DC. Bonzo!
2: Sì,
0: Bonzo,
2: okay.
0: Bonzo Got Rhythm.
2: Benissimo.
0: Bene, allora com'è andata? Si è ripreso da Napoli o no?
2: Abbastanza, anche se ieri il tennis mi ha distrutto, c'era un caldo, mannaggia.
0: Allora, non è che c'era un partito, è lei che ha giocato a tennis, giusto?
2: Sì, ieri toccava a me.
0: E com'è andata il suo dritto anomalo, ce l'ha ancora?
2: Il dritto anomalo...
0: anomalo dritto,
2: sì, non benissimo.
0: Non benissimo. Però ci sono state le amichevoli, lei si guarda pure le amichevoli,
2: certo,
0: no? Giusto?
2: Anche le amichevoli.
0: Bene, no, ha giocato il suo Toro, no? Chiedo.
2: No, il Toro ha giocato il giorno prima e ha perso 1-0 contro il Cittadella.
0: Può capitare, dai.
2: Benissimo.
0: Allora. Poi c'è stato volley femminile a Hong Kong, le nostre ragazze hanno chiuso la National League al terzo posto,
2: sì,
0: giusto?
2: Bene. Giusto, hanno perso in semifinale contro il Brasile al tie-break, una partita bellissima. E ieri hanno battuto la Cina 3-1 e quindi sono classificate terze.
0: Vabbè, dai, comunque sono appena rientrate molte ragazze,
2: sì,
0: quindi erano appena, diciamo,
2: in vista degli europei.
0: Sente, poi il suo idolo ha vinto il quinto Tour de France, mamma mia.
2: Taddei ha fatto imprese sull'Alpe d'Huez, ha battuto il record di Pantani, ha fatto un qualcosa di innaturale, veramente.
0: Innaturale. E quando era sul divano si metteva anche lei sui pedali, sì. Pedalava,
2: sì,
0: anche
2: sì,
0: lei.
2: Sì, no, ero stanchissimo.
0: Era
2: finito
0: stanchissimo.
2: La tappa distrutto.
0: Ma lei si stanca col tennis, si stanca col ciclismo, si stanca a casa a mangiare. A Napoli l'ho vista bene, però era sul pezzo, eh? Pizza fritta,
2: sì.
0: Go-go,
2: eh? Beh, non ci si può esimere.
0: Non ci si può esimere. Ma le piace Paul McCartney?
2: Tantissimo.

0: Inside, Boys of Dungeon Lane. Voi siete su Virgin Radio, all'inizio con gli ACDC, Bon Scott, Highway to Hell, che usciva oggi nel 79. Abbiamo iniziato con un classico del rock and roll. Allora vi ricordo di andare sul nostro sito, ci sono in palio i biglietti per i concerti dei G's, 19 agosto Milano Circolo Magnolia, Hollywood Vampires, 1 settembre Parco della Musica, 2 settembre Este Padova Music Festival e poi Judas Priest 3 settembre. Bonzo!
1: Eccoci!
0: No, dico di andare sul nostro sito per beccarsi tutti i biglietti che lei sta mettendo lì, no?
1: Ci sono, non smettiamo mai di dare biglietti
0: bene,
1: per concerti.
0: Va bene, allora,
1: l'estate.
0: Stavamo parlando di sport, lei si guarda anche le amichevoli. Come ha visto la situazione di Pirlo, lei, per la nazionale? Un po' strana quella manovra che hanno fatto.
1: Sì, uscita così un po' all'improvviso, sembra un po' un'imboscata.
0: A Roma diventa sempre un po' tutto politico, un po' tutto imboscata. Questa è una cosa che un po'... o no? D'accordo,
1: sì, no,
0: con me?
1: C'è sta, perché insomma non si sapeva già, nel senso non è che era una cosa segreta questa.
0: Però non ci smentiamo, non ci smentiamo mai, vero Monzo?
1: No, adesso sono curioso di vedere come
0: andrà a finire.
1: Come il nuovo presidente Malagò cercherà di gestire questa cosa.
0: Questo weekend poi si è corso in Ungheria sul circuito dell'Ungaro Ringo, come dico io, la vittoria di Norris, bellissima, bella.
1: Bello, bravo, ha fatto davvero, ha fatto bene, malino le Ferrari che partivano quasi
0: quarta e quinta.
1: Dai,
0: quarta e quinta.
1: Si aspettava qualcosa di meglio.
0: Beh, invece bene Kimi Antonelli, dai, no?
1: Kimi, un bel terzo, ma soprattutto Verstappen ha fatto un sorpasso a quasi a metà gara ad Hamilton.
0: Che vale la
1: gara.
0: Bene,
1: da annali.
0: Ricordiamo la classifica mondiale: primo Antonelli 219 punti, secondo Hamilton 169. Diciamo che è lì, insomma, se fa un errore Antonelli, quello arriva, no? Hamilton, giusto?
1: Speriamo.
0: No, dico incrociamo
1: nel senso che insomma che sia Ferrari o che sia Antonelli, quest'anno la Formula 1 parla italiano.
0: Bene, la Formula 1 va in vacanza per un mese, quando è che tornerà la Formula 1?
1: Il 23 agosto nei Paesi Bassi.
0: Bene, nei Paesi Bassissimi. Senta, ma le piace Nick Cave?

0: con i suoi Foo Fighters Window, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiaccio di Nassolo. Ringo vi dice che torneremo tra poco con un classico di David Bowie.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
6: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda.

0: finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
7: Stop. Revolver! On Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1975.

David Bowie, siamo nel 75, esce Young Americans, il nono album di David Bowie, che qui amava, strizzava l'occhiolino alla musica nera, coristi neri. Beh, questa era Fames, sempre nell'album. Fame, scritta con John Lennon, la chitarra magica di Carlos Aluma Alomar, che in America giunse naturalmente i primi posti nella classifica dei singoli. Bell'album Young Americans, il Bowie innamorato della musica nera, black music, poi chiaramente tornò a fare quello che lui a sperimentare nel crowd rock, nella new wave. Devo dire che le decadi a venire ci è riuscito molto molto molto bene. Siete con Ringo, questo è Revolver, il vostro programma, il vostro contenitore pomeridiano. Loro si chiamano U.S.

0: Day con gli Smashing Pumpkins, oggi nel 1993, sì, perché proprio oggi usciva questo Siamese Dream e i singoli c'erano Cherub Rock, Disarm, Rocket and Today.
1: Revolver Cover Experience.
0: È arrivato il momento della Cover Experience a Virgin Radio, amici di Virgin, pompate il volume. Anche perché poi oggi voglio scomodare, intanto 27 luglio del 64, oggi nasceva Rex Brown, bassista storico dei Pantera. Però voglio parlarvi di Theodore Nugent, detto Ted, Ted Nugent di Detroit, sì. Gran chitarrista americano, oggi nel 77 fa impazzire tutti con questa Cat Scratch Fever, Ted Nugent. Poi nel 99, già che parlavo dei Pantera, fu rifatta così.

0: Theodore Nugent è nato a Detroit nel Michigan, iniziò da piccolo e si sente a suonare la chitarra elettrica.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Ti aspettiamo!
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick
12: dall'Angelica.
13: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
17: Con Max Giusti.
16: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
17: Stasera 18.45, Canale 5.
16: Il muro dà, il muro prende.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8.15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
21: You're listening to Revolver.
22: Let's go! Revolver with Ringo.
21: On Virgin Radio.

0: Kruger, a Virgin Radio, a Revolver, and meet the
1: Hey, this is Chad from Nickelback, and the music we love is right here on Virgin Radio.
0: Bonzo! Sì. Vedo che bello accento canadese che hanno i Nickelback.
2: Stupendi e veramente simpatici.
0: Non è che tutto il giorno...
1: Vuole
0: ripeterlo anche lei? Bonzo,
1: this is Chad.
0: Prova a dire, this is Chad Kruger, vediamo?
2: Chad.
0: No, il suo è un Chad, lasci stare, lei c'ha ha l'accento di Lambrooklyn, lei.
2: Esatto.
0: È l'accento di Lambrooklyn, si sta preparando per il Kazakistan?
2: Sono indietrissimo, qua mercoledì parto e devo fare tutto ancora.
0: Qui c'ha le scarpe per andare in giro, no? Bene, da lavoro,
2: quelle...
0: Poi si porterà dei jeans, qualche camicia delle sue, stesso colore naturalmente. Lei
2: sì,
0: un colore...
2: no, tutto la regola del 3.
0: Cosa
2: io
0: vuol dire?
2: Mi porto tre cose di tutto.
0: Tre mutande, tre pantaloni e tre camicie, giusto?
2: No, pantaloni due e il resto tutto tre.
0: E allora dove cacchio è il tre, scusi? Non va in Thailandia lei, non va in Thailandia però, non faccia figure come gli italiani, quei ragazzi italiani. Ha visto il filmato nel metro di Bangkok?
2: Che vergogna, ci tenevo a parlarne perché è proprio brutto, è stato veramente umiliante, ne hanno parlato in tutto il mondo, per fortuna, e hanno dovuto anche chiedere scusa. Questi ragazzi.
0: Sì, perché sono andati in polizia, sono stati portati in polizia.
2: Ci si comporta così, non si insultano le persone gratuitamente.
0: Vi portiamo i soldi al vostro paese, sti viziati. Qualcuno li ha mandati, l'INPS li ha mandati lì, no?
2: Non lo so.
0: Sì, sì, era un viaggio organizzato dall'INPS. Quindi abbiamo pagato anche noi, Bonzo.
2: Spero proprio di no, perché se è così veramente
0: no
2: terribile.
0: Io spero, adesso dico una cosa forte, un bello scappellotto quando tornano alla Malpensa o
2: dove
0: atterrano, dal papà o dalla mamma, una centra ben piazzata bene, no, ne è d'accordo signor Bonzo?
2: No, è stato veramente brutto, e questo deve, insomma, quando si viaggia, che è la cosa più bella del mondo,
0: ma noi dovremmo esportare il sorriso italiano, la nostra simpatia, la nostra cultura italiana, l'essere amichevoli, abbiamo tante cose, l'italianità che è molto apprezzata all'estero.
2: Assolutamente,
0: dire, no?
2: Anche in Thailandia ci vogliono.
0: Però voglio dire, sono giovani. Adesso voglio dire, hanno sbagliato. Mi spero che se ne rendano conto.
2: Che abbiano imparato la lezione,
0: perché da giovane abbiamo sbagliato tutti, pure io, Bonzo, pure lei, pure Tocchi. Questo da ricordare. Non è che possiamo fare. Perché ride lei?
2: No, hai ragione.
0: Non abbiamo fatto cazzate da giovani anche noi, dai.
2: Io
0: educazione ero abbastanza educato. Cioè, mio padre mi ha insegnato che a una signora anziana sul metro non vado a dire, anche se lei mare mi attacca, io sto zitto. Voglio dire, mi giro e me ne vado, ecco, capito?
2: Esatto.
0: E poi vedo che lei partirà per il Kazakistan, pranzo al sacco, però il divieto in spiaggia è illegittimo, a meno qua in Italia, lì in Kazakistan penso di no?
2: E spero di non avere problemi.
0: Ma perché
2: anche
0: il pranzo al sacco qui è vietato, scusi?
2: E perché pensano che hanno i bagni, che la gente col fatto che abbiano il bar non possano portare da mangiare e da bere.
0: Ah, così non spendono al mio bar.
2: E abbiano l'obbligo. Invece l'obbligo è solamente sugli ombrelloni, sulle sdraio, che non si possono portare dentro ai bagni, ma mentre sul cibo non c'è nessunissimo obbligo.
0: Io la vedevo bene a lei con la lasagna, la parmigiana in spiaggia, che se la
2: che meraviglia, una bella parmigiana sola alle 2 del pomeriggio, ma che bello.
0: Che bello mangiare, basta che mangia lei. Senta, oggi nel 79 usciva per gli ACDC Highway to Hell, ma qualche anno prima, 27 luglio del 68, gli U pubblicavano un 45 giri magico, oserei dire. Le piaceva Magic Bus?

0: 1968, oggi un 45 giri speciale in vinile degli U Magic Bus, canzone meravigliosa, usciva oggi nel 68, scritta da Pete Townshend. Arrivò 25esimo posto in America, 26esimo in Inghilterra, non tanto in alto, ma insomma la canzone appare. Cosa c'è?
1: Hi, I'm Pete Townshend from The Who and the music I love is on Virgin Radio.
0: Canzone meravigliosa, molto semplice, parla di un uomo innamorato che tutti i giorni va a trovare la sua bella con un pullman, un bus appunto in inglese. Talmente si innamora di sta ragazza, di questo tragitto, perché pensa a lei, e che dice alla fine pensava come comprarsi il bank il pullman. Cioè, perché per lui era magico, mi porta dalla mia bella e io talmente amo questo pullman che mi porta da lei che me lo vorrei comprare, è diventato magico. Molto semplice, testo molto semplice. Andiamo, rimaniamo a Londra, da figli spuri degli U, sto parlando dei Jam di Paul Weller, coloro che hanno portato avanti poi in fine 70, primi 80 il suono mozza in quello che era il movimento punk new wave. I Jam, dicevo, escono nell'82 con l'album The Gift e dentro c'era Town Called Malice.
2: DJ Ringo. Overcast.

0: Malice con i Jam 1982, naturalmente grande Paul Weller. Chi è?
1: Hello, this is Paul Weller and the music I love is on Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
7: Revolver. Revolver.
8: You're listening to Revolver.
7: Revolver.
8: With Ringo.
9: On Virgin Radio.

0: Hi, this is Kin on Virgin Radio, listening to Ringo on Revolver.
1: On Revolver con Skin e Suas Cancanensi nel weekend a Napoli, il concerto meraviglioso al Noisy Nelp Fest. Bella la serata di Skin, a un certo punto si è buttata in mezzo a pubblico, è andata avanti, ha scavalcato, è andata in mezzo, è stata bravissima, è una forza della natura Skin, solite chiacchiere, abbiamo mangiato qualcosa insieme, abbiamo bevuto, si parlava più o meno, ma devo dire che lei è un'energia, passano gli anni, si può dire che ormai è un'amica, capito, caro Super Talk, è un'amica. Skankenessi ancora, che continua stasera, saranno a Pordenone, Parco del Valentino questa sera, e domani saranno qua a Milano al Carro Ponte, quindi concerto degli Skank da non perdere, firmati naturalmente Virgin Radio e Revolver. Avanti con il rock and roll, adesso lasciamo l'Inghilterra di Skin, andiamo in America.

0: Dolls, siamo nel 73 oggi, naturalmente li ritroveremo nella macchina del tempo perché il 27 luglio del 73 i New York Dolls pubblicavano il loro album debutto e c'erano tre singoli che erano Jet Boy, Personality Crisis e questa Trash, è diventata singolo portentoso per New York Dolls. Siete con Ringo, questo è Revolver, questo è Virgin Radio. Chi è?
1: È obbligatorio ricordare Luke Holler dei Sick of It All che ci ha lasciato sabato.
0: Abbiamo fatto anche un post, Bonzo!
2: Sì, l'abbiamo ricordato anche sul nostro sito, assolutamente era doveroso, uno dei...
0: Molto giovane purtroppo anche lui, sì, per lui un tumore, va bene, e non, più che ricordarlo non possiamo fare, ragazzacci del rockero. Bonzo, la sentivo perché lei mi ha mandato alcune notizie, no? Questa
2: sì.
0: Europa, la BCE ha presentato i 10 disegni finalisti per i nuovi euro, non per i disegni, un concorso artistico, così, i disegni per le banconote, no?
2: Per le banconote si possono votare, bisogna andare sul sito della BCE e alcuni sono interessanti, hanno voluto un po' cambiarli perché uno per farle più difficili da copiare,
0: certo, beh, ci mancherebbe,
2: da falsificare, quindi ogni X anni questi qua andavano avanti ormai dal 2002, quindi era ora che
0: ormai falsari le fanno la memoria, no, giusto? Quindi si va nel sito dei cittadini dell'Unione Europea dopo, e puoi esprimere la tua preferenza votando,
2: esatto,
0: sul sito della Banca Centrale Europea, giusto?
2: Esatto, ecco. E fra un po' ci diranno quali saranno fino a...
0: Ha visto qualche disegno che a lei piaceva? Mi puoi dire qualcosa?
2: C'è Leonardo, poi ci sono fiumi, uccelli, natura,
0: sì,
2: insomma. Io ho votato già per Leonardo da Vinci.
0: Lei, beh, chiaramente da buon italiano. Comunque io che qua non è che me ne freghi molto, tanto poi si spendono, quindi che appena entrano se ne vanno. Cioè, penso una cosa veloce sono gli euro. Ti entrano in tasca e escono subito poco dopo, giusto, Bonzo?
2: Ah, sempre.
0: Ma lei adesso che andrà in Kazakistan, no? È lì,
2: sì,
0: che soldi ci sono? Cosa c'è lì come moneta?
2: E lì ci sarà il tenge, credo.
0: Come, ma lei va in vacanza lì e non sa che...
2: E mi devo studiare, no? Li recupero direttamente lì, non esiste, che non li posso prenotare dall'Italia, lì li devo
0: ritirare. Il nome, c'è un nome questa moneta kazaka? Non so, chiedo.
2: Credo che sia il tenge.
0: Il tenge.
2: Tenge kazako.
0: Quanto varrà confronto all'euro? No, chiedo.
2: No, poco.
0: Poco,
2: come
0: poco.
2: Ci avrò bisogno. Sì, sì, è il tenge kazako, che
0: tenge
2: è diviso in 100 centesimi.
0: Sì.
2: E un euro, cioè un tenge sono 0,00.
0: Ci vorrà un milione di tenge
2: euro
0: per fare un euro, questo insomma alla fine.
2: No, quasi. Maneggerò cifre importanti.
0: Bene, ma cosa pensare di comprare in Kazakistan?
2: E in Kazakistan...
0: Lasci stare, ci pensi,
2: sì,
0: che sono arrivati i Wizard.

0: nuovo singolo Virgin Radio, We Might As Well Be Stranger, i Weezer insieme ai Wednesday. Sì, perché sono due gruppi, c'è questa collaborazione con i Wednesday Band che arriva dalla North Carolina e la voce di Carly Hartman, molto brava. Mi piace questa collaborazione, Weezer e Wednesday.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai a capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza.

0: consiglio finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
4: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
5: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Revolver. Revolver. Virgin Radio.
13: Virgin Classics 1970.

La psichedelia Garage dei Birds con 8 Miles High, capolavoro della 12 corde di Matt Green e dei Birds, quel suono meraviglioso, un suono incredibile della California, canzone che fu registrata proprio in questi giorni nel 66 presso i Columbia Studios a Hollywood. Nel testo, nella canzone, si parla di un viaggio dei Birds, il primo viaggio che fecero quando fecero il primo concerto in Inghilterra nel 65 ed erano colpiti al fatto di andare fuori dall'America in un volo così, insomma, stiamo parlando del 65, fare un volo transatlantico, e gli spiegarono i piloti che l'aereo volava 6-7 miglia sopra i cieli, e però per lui suonava meglio 8 Eyes Mile invece di 7, anche perché diceva Matt Green che, insomma, ricorda anche 8 Days a Week dei Beatles, già che ci siamo, l'Inghilterra, questo viaggio, Gene Clark, le 8 miglia, insomma, che meraviglia. A volte ci sono delle storie che sono molto semplici dietro i testi delle canzoni, uno si immagina chissà che cosa, no, ma a volte ci sono anche delle storie molto comode. Capolavoro dei Birds, lo lasciamo, 8 Miles Highway, naturalmente siete con Ringaccio, questo è Revolver. Rimaniamo in California nei giorni più moderni, siamo nel 2026 perché è tornato Mike Ness con i suoi Social Distortion.

Un bel 25 anni da questa The Rock Show dei Blink 182, Mark Hoppus, Tom DeLonge, Berker, insomma, Take Off Your Pants and Jacket all'album del 2001. Vi ricordo che l'anno prossimo, la prossima estate, saranno marchiati Virgin Radio. Il 13 di giugno saranno i Blink agli Hay Days di Milano, il Polo Nice and Zero.

parlando di un pezzo dei Blink di 25 anni fa, è partita la macchina del tempo a Revolvere a Virgin Radio. Ringo è pronto a partire dal 27 luglio del 64. Happy birthday Rex Brown, bassista storico dei Pantera. 27 luglio 73. L'happy birthday va da Abe Cunningham, batterista dei Deftones. Andiamo a vedere subito le ricorrenze della macchina del tempo. Andiamo indietro, indietro, indietro, fino al 27 luglio del 68. Sì, perché oggi nel 68 a Londra gli U pubblicavano Magic Bus. 27 luglio 79. Andiamo in Australia, oggi nel 79 gli AC/DC pubblicavano Highway to Hell, l'ultimo con Bon Scott alla voce. 27 luglio 86. Oggi nel 86 quindi Freddie Mercury sono la prima band occidentale a suonare a Budapest in Ungheria. Il live filmato integralmente è stato pubblicato come Hungarian Rhapsody Queen Live in Budapest 1986. 27 luglio 93. Oggi nel 93 gli Smashing Pumpkins di Billy Corgan pubblicavano Siamese Dreams. 27 luglio 2007. Oggi nel 2007 nei cinema americani usciva il film dei Simpson, la colonna sonora era dei Green Day. Chiudiamo la macchina del tempo col 27 luglio del 62, nasceva Carl Müller. Carl era il bassista dei Soul Asylum, morto a giugno del 2005, naturalmente a soli 43 anni.

0: L'album del 92 per il Soul Asylum era Grave Dancers Union.
1: Beh, Revolver, insomma, una trasmissione innovativa. Prima di Revolver credo non ci fosse nulla. Avete rotto?
0: No! No! No!
2: Revolver. Virgin Radio.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Revolver.
15: Ringo.
14: Revolver.
15: Ringo. Ringo.
14: Revolver.
16: Virgin Radio.

0: i suoi Kasabian con The Great Pretender hanno chiuso loro naturalmente quella che è stata un'edizione bella a Napoli del Noisy Naples Fest, per la sera prima Skins, Skank & Nancy, Franz Ferdinand e dopo i Kasabian. Bonzo!
1: Sì!
0: La sento già spento, lei pomeriggio
1: no.
0: Che fa? Mi si spegne?
1: No, entro in modalità panica.
0: Lei sta pensando alla 3+3 lì della borsa del Kazakistan, giusto?
1: Esatto.
0: Facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente?
1: Partiamo.
0: Invece del Kazakistan partirei dall'Australia. Lei però mi sta stancando con queste notizie che mi fanno quell'altro mette la musica dello squalo per il pitone. Trova un pitone nella tazza dello Queensland. Lui si siede, lei si siede per fare la pipì ed è uscito un pitone.
1: Esatto, c'era un pitone che stava addormicchiando, entrato dalle tubature.
0: Mamma
1: mia. Ha dovuto chiamare una squadra di intervento e che ha rimosso il rettile, ma che paura.
0: Vabbè, succede in Australia, non a Milano o a Brooklyn,
1: no? Giusto? No, certo, però...
0: Qui al limite ti esco qualche zoccola gigante di quelle topi.
1: No, però se abbiamo qualche ascoltatore che ha in mente una bella vacanza in Australia, ecco.
0: Si ricordi che può sedersi su un pitone, una vedova nera, che ne so, un canguro fuori, giù i canguri, che poi menano anche i canguri, no?
1: Cavolo, se menano, sono molto pericolosi.
0: Andiamo in Portogallo, che bello, cavalcata onda di 26,2 metri, record nel surf, questo surfista tedesco Sebastian Stettner, cioè 20, sì. Quasi 27 metri, bonzo.
1: Quasi 27 metri, è successo a Nazaré dove ci sono le onde più alte del mondo.
0: Bene. Ebbene, quando lui si eccita, no? Che parla di surf, di viaggi, cose così, lui si eccita, lì cade la linea, lui è fatto così il bonzo. Vabbè, comunque abbiamo visto il filmato, un'onda gigantesca, 41enne, che ha migliorato il record di lui stesso detenuto, ottenuto nelle stesse acque a ottobre del 2020. Dopo 6 anni, bonzo ce l'ha fatta, ha fatto un'altra onda più grossa.
1: Bravissimo,
0: dai. Ma lei fa surf, bonzo?
1: No, ecco, questo proprio non è nelle mie cose.
0: Ce l'avete bene su una longboard, lei?
1: No, io sul buggy al
0: Chi
1: massimo.
0: È?
2: Sulla cresta dell'onda!
0: La vedo bene che urla sulla cresta dell'onda e si buba in Kazakistan, nel deserto, non potrà fare surf, giusto?
1: No, mentre
0: in Cina, attenzione ai voli, quando vai in Kazakistan non voli con la batteria portatile che prendono fuoco sugli aerei, eh? C'è un casino, eh?
1: È successo quando lo dicono, io dico sempre, ma dai, lo dicono, ma figurati se può succedere. E invece
0: il power bank, giusto?
1: Esatto, all'aeroporto di Guangyang.
0: Sì.
1: E stava atterrando questo aereo ed è scoppiata
0: una batteria, insomma, un casino, hanno bloccato l'aereo.
1: Cavolo,
0: i servizi antincendio.
1: Siamo
0: attenti, ragazzi.
1: A spegnere subito, quindi nessuno si è fatto male, ma attenzione,
0: mi raccomando, in Kazakistan. Bonzo, le volevo dire, oggi sul Sunset Boulevard nell'89 i Motley Crue lanciavano Dr. Phil. Le piaceva Kickstart My Heart?

0: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
1: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
2: Revolver on Virgin Radio.

cantata da Billy Joe Armstrong con Susan Hoff, la versione originale naturalmente delle Bengals, un pezzo anni 80 meraviglioso e perfetto per oggi, It's a Monday Time. L'album, se volete trovarlo, di Billy Joe Armstrong, che fece sotto Covid, è un album dedicato interamente alle cover, si chiamava No Fun Mondays. Vabbè, siamo alla fine di Revolver, ancora pochi minuti, guardavo la situazione concerti stasera, ripeto, 27 il Pordenone, Parco San Valentino, gli Skank and Nancy, domani saranno qua a Milano, Carro Ponte, White Lies domani a Cesena, Rocca Malatestiana, domani Dropkick Murphy ad Azzano Decimo, Pordenone, Fiera della Musica. E ce ne sono i concerti, poi che sarebbe agosto anche avremo i Wolf Mother ad Empoli il 27, il 28 Pinarella di Cervia Rock Planet, il 29 a Teramo Parco Fluviale, avremo gli Hollywood Vampires il 1 settembre Milano Parco della Musica, Judas Priest 3 settembre Pordenone Blues Festival, Baby Shamble che tornano, poi ci sarà ottobre e novembre, ma insomma un'estate ancora di fuoco con i grandi concerti di Virgin Radio. Andate su virginradio.it comunque per stare al passo con i tempi e capire un po' tutte le info, anche perché ci sono un sacco di biglietti in regalo, eh. Ragazzacci del rock and roll, chiudiamo la macchina, chiudiamo il Revolver come una macchina del tempo, andiamo indietro perché rimarrà in California, abbiamo fatto un finale abbastanza californiano, abbastanza americano, perché Motley Crue da Los Angeles con Kickstart My Heart, Billy Joe Armstrong da Los Angeles, da quella zona, rimarrà in California, sì, perché i Deftones arrivano dalle parti di Sacramento, si formarono nell'88 proprio a Sacramento, esploso con quello che all'epoca venne chiamato nu metal, c'erano loro, c'erano i Korn, i Deftones nel 97 hanno un album fuori che si chiama Around the Four, i Deftones cantano Be Quiet and Drive. DJ Ringo, Revolver, Cast.

0: La potenza del suono dei Deftones nel 1997, ragazzacci di rock and roll, i Deftones che vanno a chiudere il Revolver, due ore che sono volate via. Io spero che vi sia uscita tanta energia dalla vostra radio, quello che vogliamo fare qua a Virgin Radio. Sapete che pensiamo veramente di essere una grande famiglia, grazie del supporto che ci date tutti i pomeriggi. Continuate ad ascoltare Virgin Radio. Grazie a Super Toki, grazie al Bonzo al settimo piano, grazie a voi là fuori, grazie all'ufficio musica, insomma a tutti quanti, grazie a Virgin Radio di esistere. Cosa c'è?
1: Non basterà una birra scura per fermare la sete del Bonzo che suda. Qui con Ringo su Revolver. Ecco Super Toki che sparerà del Super Rock anche per te. Qui su Revolver, vieni anche tu.
0: E ringaccio, mi vuole
1: Style
0: bene
1: rock.
0: Ciao.
1: E molto di più.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, free rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di

0: Sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
1: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
2: Stasera 18.45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandrogalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
12: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
18: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
20: Virgin Classics 1978.

0: Se la tua chitarra è scordata, tu stona con lei.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapidi dalla guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 16 e 59 minuti.
10: It's 4:59 p.m.
9: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 12 Genova-Rosignano, traffico rallentato per un veicolo fermo tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova; sulla 1 Milano-Bologna, rallentamenti per un altro mezzo in panne tra Modena Sud e l'allacciamento con la A22 Modena-Brennero in direzione di Milano; per un incidente si resta in coda sulla 4 Venezia-Trieste tra Redipuglia, Monfalcone Ovest e Palmanova in direzione di Venezia; sulla 14 Bologna-Ancona, altro incidente con code tra l'allacciamento Ramo Casalecchio e l'allacciamento A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 16 Adriatica, traffico bloccato per un incidente all'incrocio strada statale 16 Adriatica A14 direttissima in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli €289. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
23: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
24: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: news, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
3: 1980.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bob Dylan e di un momento fondamentale nella sua carriera. Siamo nell'estate del 1965. Bob Dylan ha scritto la storia del folk e poi l'ha abbandonata, scegliendo strumenti e suoni del rock. Ha fatto la svolta elettrica sfidando il suo stesso pubblico al Festival di Newport e poi si è chiuso in studio a New York per registrare l'album definitivo del suo nuovo percorso artistico, Highway 61 Revisited. Durante le stesse sessions crea un altro brano che definisce la sua poetica ribelle, inquieta e inafferrabile, Positively 4th Street.
4: You see me on the street. You always act surprised.
3: Secondo i critici americani che hanno scritto libri interi per raccontare la svolta elettrica di Bob Dylan, una delle ragioni della sua rilevanza culturale è che è stato il primo musicista a mettere le parole nelle canzoni e farle arrivare a tutti. Il folk del suo maestro Buddy Guthrie era critica sociale fatta per una comunità ristretta. Le canzoni di Bob Dylan sono una forma viva di poesia che arriva a tutti. E Highway 61 Revisited è una narrazione elettrica della storia della musica americana lungo l'autostrada che dal confine con il Canada arriva fino a New Orleans, passando anche per la sua città, Duluth, in Minnesota, dove è nato il 24 maggio del 41. Ho sempre pensato che quella strada potesse portarmi ovunque, è il mio posto nel mondo, il mio luogo spirituale, ha detto Dylan. Durante le sessions di Highway 61 Revisited, negli studi della Columbia, Bob Dylan registra un blues elettrico con la chitarra di Mike Bloomfield e l'organo di Al Cooper, si intitola Positively 4th Street, esce il 7 settembre del 65 e arriva al numero 7 in America. Il testo è personale, Dylan sembra voler rispondere con rabbia a chi non ha accettato la svolta elettrica, ma non svela mai a chi si rivolge. Il titolo Positively 4th Street non c'è nel testo e da quando è uscita nel 1965 tutti si sono chiesti, ce lo chiediamo ancora, a cosa si riferisca. È la 4th Street nel campus dell'Università del Minnesota dove Dylan ha studiato o è una delle strade del Greenwich Village, centro della scena folk di New York? Critici, musicisti, intellettuali, Bob Dylan non nomina nessuno, ma inserisce tutti nella sua ironica rivendicazione di libertà artistica. Questo è Positively 4th Street, Bob Dylan.

0: tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
2: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Buona serata da Federica De Boni. Visita della Premier Meloni oggi con il ministro Piantedosi in Val di Susa dopo l'assalto ai cantieri dell'alta velocità. Dai Notav una violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. La magistratura faccia al massimo il suo monito. Danni per 1 milione di euro, secondo una prima stima. 4 antagonisti fermati, 800 identificati. Le misure contro il caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, benzina ai massimi dal 2023, in arrivo nuovi sconti, subito un provvedimento ponte prima dell'esodo estivo, poi sarà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise, niente aumento delle sigarette. I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite. In fiamme il sito di Abqaiq, gestito da Aramco, è un nodo fondamentale e consente di convogliare il petrolio verso il terminale di Yanbu sul Mar Rosso. Lo stretto di Hormuz resta chiuso. Armato di coltelli ha attaccato e ferito 3 donne a Parigi. L'aggressore, un 31enne con problemi psichici, è stato arrestato subito dopo. Era stato bloccato da alcuni cittadini. Avrebbe detto: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Il giornalista ucciso a Eboli, il GIP di Salerno ha convalidato il fermo del 26enne tunisino immigrato irregolare in Italia che ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Il caos azzurri dopo la vicenda Pirlo. Entro domani il nome del nuovo CT, ci sto lavorando, lo annuncia il presidente della FIGC Malagò, e al ministro Abodi, che parla di brutta figura, replica: dipende da chi l'ha fatta. Sul futuro di Maldini il numero uno della Federcalcio commenta: non posso dire nulla. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sempre in autosole, ma sul tratto Roma-Napoli, rallentamenti per un veicolo in panne tra lo svincolo asse mediano e l'allacciamento con la 16 in direzione di Napoli. Sulla A14 Pescara-Bari, attenzione ad una perdita di carico tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra la 10 a 6 Albisola in direzione di Genova. Sulla 4 Venezia Trieste rallentamenti per un incidente tra Palmanova e l'allacciamento Villesse, raccordo Villesse Gorizia in direzione di Trieste. Lungo la tangenziale nord di Milano code per traffico tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo strada statale 36 del Lago di Como in direzione della provinciale Milano Meda. ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza con il viva voce o con l'auricolare, non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, lunedì 27 luglio, questa è la diretta di Virgin Generation con voi, come sempre, per tenervi compagnia fino alle 20, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Thomas in regia per iniziare questa settimana di Virgin Generation nel pieno dell'estate, l'estate che si caratterizza spesso e volentieri anche dai nostri concerti dove noi siamo presenti sempre, sì. Te ne posso dire uno su tutti, perché ovviamente i concerti continuano,
0: certo, certo,
1: per esempio quello di domani a Cesena, Rock a Malatesta, Cristiana, i White Lies, non bisogna perderli.
0: Bellissima location, saluto tutti gli amici di quelle parti che sono sempre molto attivi sotto il profilo della scena musicale. Pearl Jam si inizia con The Fixer.

0: Pearl Jam con The Fix, era il 2009, 18 e 6 minuti, questa è la diretta di Virgin Generation. Meli, cosa stanno facendo i Pearl Jam?
1: Allora, i Pearl Jam intanto torneranno tra due mesi, giusti, perché torneranno live all'Oana Festival in California, sì. Dopo un anno e mezzo di pausa, e soprattutto ci sarà il debutto del nuovo batterista, che al momento è ancora top secret.
0: È il festival nel quale suonano sia i Pearl Jam che Eddie Vedder.
1: Esatto,
0: certo,
1: esattamente.
0: Perché lui è parte dell'organizzazione.
1: Esatto, sei sul pezzissimo Andrea Rock. Nel frattempo non sono stati con le mani in mano i ragazzi. Per esempio, Mike McCready ha condiviso la classifica dei 10 assoli di chitarra che gli hanno cambiato la vita.
0: Ok.
1: In cima alla lista c'è Jimi Hendrix,
0: okay,
1: con Machine Gun. Jeff Ament invece ha parlato della sua grande passione, lo skateboard. Ha stilato la lista dei suoi skatepark preferiti, okay. Quasi tutti in Montana. Sai che lui è di lì, è cresciuto lì, continua a finanziare anche la costruzione di nuovi impianti. Molto bene. Eddie Vedder è tornato recentemente sul palco, ne abbiamo parlato.
0: Sì.
1: Al Chicago Theater ha partecipato a questo evento dedicato alla storica vittoria dei Chicago Cubs.
0: Certo.
1: Io come al solito sbaglio, ragazzi, vabbè. Questa cosa non mi entra in testa,
0: no, vabbè,
1: non ci posso fare niente, ma per fortuna c'è Andrea Rock che mi corregge. E poi Stone Gossard, che dedica il suo tempo all'impegno sociale, e in questi giorni sta sostenendo la Vendor Week di Real Change, che è l'organizzazione di Seattle che aiuta persone in difficoltà economica attraverso la vendita di un giornale di strada.
0: Bene, bene, come si faceva tanti anni fa anche in Inghilterra. Molto bene, molto attivi anche sul tema del sociale, lo sono sempre stati. YouTube, questo è il nuovo singolo, Street of Dreams.

0: R.E.M. con Stand, 1988, amici del rock and roll, 18 e 14 minuti. Ogni tanto succedono delle magie. Quando le magie avvengono all'interno di uno dei festival di pop culture più famosi al mondo, come il San Diego Comic Con, hanno un altro sapore ancora.
1: Poi ne parliamo meglio, però c'è stato un'anticipazione interessante, ovvero quella dei Green Day, che hanno suonato poco prima del Comic Con con un ospite d'eccezione, perché a un certo punto è salito sul palco Bruce Dickinson, il cantante degli Iron Maiden, che è in ottima forma. Hanno fatto insieme All the Young Dudes, celebre brano scritto da
0: David Bowie, sì.
1: Esattamente, David Bowie del 72. Tra l'altro fa parte del suo repertorio da solista, perché l'ha eseguita diverse volte. Mi sembra in ottima forma, tu puoi confermare visto che l'hai visto recentemente.
0: Lui è come il vino, cioè passa il tempo e migliora. E poi tra l'altro c'è stato anche un precedente, che la sera prima avevano suonato alla Rock Cafe insieme, quindi insomma era proprio un bel momento che
1: ma
0: hanno deciso di...
1: Ma dici che è passato di lì o si erano messi d'accordo?
0: Secondo me un po' si sono messi d'accordo, un po' passava di lì, sai che lui tra l'altro pilota pure gli aerei, quindi quando gli gira prende e fa un giro.
1: Che bello, che comodità, fantastico. Adesso gli abbiamo parlato di Green Day, ascoltiamoli a questo punto. I'm Never Gonna R.I.P.

0: Rock and Roll Star, loro sono gli Oasis, era il 1994.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici del rock and roll, fra poco altre due realtà colossali che si mischiano al Comic Con.
5: Esatto, ve lo raccontiamo meglio tra pochissimo. Su Virgin Radio.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Vero. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
1: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
2: Stasera 18:45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: No, è mio! È papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: One More Time, Blink-182, 2023, l'anno del ritorno per questa band che ovviamente ha forgiato più di una generazione. Se ne è parlato tanto al Warped Tour che in questi giorni in corso negli Stati Uniti d'America, ma c'è un'altra manifestazione che sta andando molto forte, appunto il San Diego Comic Con, e fra poco passeremo anche al lato pop culture per quanto riguarda le informazioni, ma lì è successo un altro evento particolare.
1: Sì, perché in occasione del 25esimo anniversario di Take Off Your Pants and Jacket, l'album del 2001 dei Blink 182, uno degli album simbolo del pop punk, i Blink 182 e il signor Pac-Man hanno creato al San Diego Comic Con uno stand trasformato in una sala giochi retro con videogiochi cabinati, claw machine. Sai cos'è la claw machine? Quella,
0: il gioco
1: della pinza, esatto, dove non riesce mai a prendere niente.
0: Mai.
1: Invece loro sono riusciti a pescare, sai chi? Addirittura Tom DeLonge, che è passato di lì.
0: Incredibile. Vabbè, allora, diciamo che non so quanti minuti disti dal Comic Con, perché ricordiamo che i Blink sono di San Diego. Adesso non so esattamente se Tom DeLonge viva ancora realmente a San Diego, però insomma
1: magari c'è un appoggio ed è l'appoggio, ce l'avrà.
0: Zia, vengo da te che c'è il Comic Con.
1: Esattamente, cosa mi fai da mangiare questa sera? Sarà andata così. Vabbè, comunque tra gli oggetti più ricercati presenti allo stand c'è la maglietta ispirata a quella che Mark Hoppus indossò al concerto della reunion dei Blink-182 al Coachella. Cioè è quella t-shirt che mescola il logo di Pac-Man e la grafica di 7-Eleven.
0: Bellissimo.
1: Stupendo, la voglio.
0: Bellissimo. Blink che il 13 di giugno saranno 2027 ovviamente all'Ippodromo Nice San Siro, mentre il 24 di gennaio all'Unipol Forum, Nothing But Thieves.

0: Se un uomo può dire di aver avuto successo nella vita perché ha conosciuto ottimi amici, allora io ho avuto molto successo.
1: Johnny Ramone. Virgin Radio. Style Rock.

0: Metallica, Whiskey in the Jar, era il 1998 per questa versione di un tradizionale irlandese. Cosa c'è di più irlandese degli sport gaelici? La GAA, Gaelic Athletic Association. Ci sono una serie di sport, ovviamente dall'hurling al calcio gaelico, di cui si è disputata la finale questo weekend con la vittoria di Mayo, che è una delle contee, ovviamente più o meno tra Galway e Sligo, per dare un'idea del posizionamento di questa contea. Contea che non vinceva da 75 anni. Ma c'è una storia dietro
1: abbastanza. Certo, c'è una storia, perché per i tifosi di Mayo non è stato soltanto un titolo, ma la vera e propria fine di un incubo, perché come dicevi tu c'è una leggenda dietro. Secondo il racconto popolare tutto sarebbe nato nel 1951, perché durante i festeggiamenti per la vittoria di Mayo nel 51 i giocatori avrebbero disturbato un funerale e il sacerdote avrebbe lanciato una maledizione che Mayo non avrebbe più conquistato il titolo finché fosse rimasto in vita anche uno solo dei giocatori di quella squadra, e l'ultimo componente di quel gruppo, il dottor Mick Loftus, è scomparso nel 2023. Coincidenze?
0: Bah, allora non lo so, perché poi hanno fatto delle ricerche, non si sa se uno di loro sia ancora vivo da qualche parte o disperso.
1: Ma sta nascosto per farli vincere.
0: Non lo so. Beh, adesso converrebbe. Caramba, che sorpresa! Arriva lì e... Cranberries, restiamo in Irlanda. Stars.

0: Summeries con Stars era il 2002.
1: Mick Jagger che parla di David Bowie, tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro. E da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Virgin Classics 1974.

0: It's only rock and roll, but I like it. Era il 1974, la diretta di Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta. Mick Jagger, dichiarazioni importanti nei confronti dell'amico? Del collega?
1: Sì, amico David Bowie. L'ha fatta in una recente intervista a Conan O'Brien e ha raccontato Mick Jagger che tra lui e Bowie c'era una forte rivalità. Ha ammesso questa cosa. Però sana, perché una stima reciproca fortissima. E inoltre ha ricordato anche un periodo non lontano dal pezzo che abbiamo appena ascoltato, in cui il Duca Bianco si avvicinò parecchio al sound degli Stones, e il riferimento è ad Gingini, singolo del 72.
0: Sì.
1: Tanto che quando Bowie fece ascoltare di Gingini a Mick Jagger, e quest'ultimo rimase sorpreso da quanto fosse
0: stoniana,
1: esatto, soprattutto dice per il modo di suonare del chitarrista Mick Ronson, chiaramente ispirato a Keith Richards. E Bowie ammise questa cosa. Ha detto, certo, è un omaggio a voi.
0: Stacce, nel senso buono però.
1: Sì,
0: tempo.
1: Esatto, non piglia di questo e torna a casa.
0: No.
1: È chiaramente, come dire, il modo dichiarato.
0: Più giusto per tributare una band della quale lo stesso Bowie era fan. Siamo fan adesso degli Interpol, ci portano a New York, sì.

0: See Out Loud, Interpol, per chiudere questa prima ora di Virgin Generation.
1: Ma c'è un'altra, vero Andrea Rock? Certo, una seconda ora di Virgin Generation arriva dopo le breaking news del TG Com 24 e l'info sul traffico. Virgin Generation.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
4: Buona serata da Federica De Boni. Si è tenuto il Consiglio dei Ministri riunito per varare le misure contro il caro carburanti. Da giorni allo studio dell'esecutivo, deciso uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Sull'ex Ilva il governo conferma un ulteriore prestito per la continuità dell'impianto. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma se la diplomazia fallisce, ha sostenuto, è pronto a una forte azione militare. Domani l'incontro alla Casa Bianca con il primo ministro di Israele, Netanyahu. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. Oggi visita della Premier Meloni con il ministro Piantedosi nella zona della guerriglia di sabato. Dai no-TAV una violenza organizzata, non si è trattato di dissenso. Le sue parole, 4 antagonisti stranieri fermati, centinaia gli identificati. Vanno avanti da quasi 30 ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri è partito dal bosco di Peschici sul Gargano, quasi certa l'origine dolosa. Anche nel Basso Molise è scattata l'emergenza per i roghi alimentati dal vento. In arrivo da mercoledì la quarta ondata di calore in tutta Italia. Nessuna delle tre donne accoltellate questa mattina a nord di Parigi è in prognosi riservata, lo riferisce il ministro dell'interno francese Nunes. Le vittime hanno 19, 24 e 36 anni. L'aggressore, un giovane 31enne, è stato fermato da un poliziotto fuori servizio, al quale ha pronunciato frasi senza senso. Avrebbe agito per volontà di Allah. Caos sulla nazionale italiana di calcio. In queste ore, dopo la vicenda Pirlo, spunta un nuovo nome, quello di Thiago Motta. Il presidente della FIGC Malagò assicura: domani saprete tutto. E alle critiche mosse dal ministro Abodi replica: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Venezia Trieste code per un incidente tra lo svincolo Re di Puglia, Monfalcone Ovest e l'allacciamento Villesse raccordo Villesse Gorizia in direzione di Venezia. Sulla A34 Villesse Gorizia è stato chiuso il nodo all'allacciamento A4 in direzione di Venezia. Sulla A14 ramo Casalecchio un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Casalecchio Stadio e l'allacciamento con la A14 in direzione della stessa autostrada da Bologna-Taranto. Anche sulla A11 Firenze-Pisa traffico rallentato per un mezzo in panne tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze. Lungo la tangenziale nord di Torino invece un incidente causa code allo svincolo di Regina Margherita in direzione dell'allacciamento con la A32. Per lavori sulla A7 Milano-Genova code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Infine sulla statale 7 via Appia traffico rallentato per un incidente all'incrocio strada statale 106. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Hit That, Yo Spring, 19.7 minuti, lunedì 27 luglio. Questa è la diretta di Virgin Generation con voi. Andrea Rock, Melissa Greta, Thomas in regia. Aria di vacanze, sì, perché questa è la nostra ultima settimana. Poi dalla prossima Sunset in Rock ci risentiremo a fasi alterne, perché faremo dei giri vari ed eventuali dietro questi microfoni. Ma a proposito di vacanze, bisogna sapere che per andare in vacanza serve, in molti casi, non in tutti, un passaporto forte.
1: A volte sì, a volte sì. Beh, c'è un nuovo studio che è stato pubblicato sul Guardian sui passaporti, che non è soltanto una questione di identità, ma il passaporto racconta anche quanto sia facile o difficile muoversi nel mondo. Per noi che abbiamo un passaporto italiano ci va molto bene, perché ci permette di entrare in 186 destinazioni senza dover richiedere il visto tradizionale. In alcuni casi si fa richiesta e va bene, compilando una semplice autorizzazione online, insomma è abbastanza facile. Solo per una dozzina di destinazioni serve ancora passare dal consolato, ma sono pochi i paesi. Quelli che hanno fatto grandi progressi a livello di possibilità di movimento sono la Cina, la Georgia, l'Ucraina e il Kosovo, che hanno beneficiato di vari accordi, chi con l'area Schengen, chi con altri paesi. Per invece l'Afghanistan, la Siria, l'Iraq, il Pakistan e la Somalia si fa ancora molta fatica, perché i cittadini devono richiedere praticamente un visto per qualsiasi destinazione.
0: Allora fate bene i vostri conti se vi state per spostare. Intanto noi, qualsiasi sia la vostra destinazione, vi forniamo la colonna sonora corretta. Loro sono i Foo Fighters. Il nuovo singolo su Virgin Radio è Window.

0: Springsteen 1987, nel tunnel dell'amore entra spesso Bon Jovi.
1: Ma in che senso, scusa?
0: Nella lista delle persone alle quali il boss Bruce Springsteen vuole bene c'è anche il nostro John Bon Jovi.
1: Ah, allora adesso si capisce meglio quello che vuoi dire. Perché dici così? Allora, sapete che i Bon Jovi hanno appena terminato la loro residency, come ormai si può chiamare così, al Madison Square Garden. Noi c'eravamo, io in persona, grazie a questa meravigliosa radio che è Virgin Radio. Abbiamo assistito alla prima data. Qualche sera fa però John Bon Jovi ha interrotto il live, si è scusato col pubblico, ha spiegato di non stare bene, di non riuscire ad andare avanti. Fortunatamente il problema era dovuto a una forte sinusite, quindi non alle corde vocali, da quanto ha spiegato poi. Infatti c'è stato grosso spavento perché è stato operato, sì. Insomma, ha avuto grandi problemi. Infatti era così, ieri è tornato sul palco con la band, portando a termine una scaletta di 19 brani, grandi classici, Living on a Prayer, It's My Life, Bad Medicine. Anche se non mette nella scaletta Runaway, e questa cosa non gliela perdono, ma questo è un altro discorso. Il momento più emozionante della serata è stato però quando è arrivato il secondo bis insieme a Springsteen sul palco.
0: E tra l'altro, appena è salito sul palco, Springsteen ha detto: facciamone una, ma non facciamo Runaway, perché sennò Melissa si arrabbia.
1: Dici che è andata così davvero?
0: Io penso sia andata così.
1: Quindi
0: o perlomeno
1: è colpa di Springsteen, Bon Jovi voleva.
0: O perlomeno voglio crederci. Gli Amazons, Blood on the Bone.

0: Colonna sonora di Beavis and Butthead, Do America, Love Roller Coaster, Red Hot Chili Peppers.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico degli AC/DC.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
13: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM. Go with more.

0: ACDC Shot in the Dark. Era il 2020, amici di Rock and Roll. Questa è la diretta di Virgin Generation.
1: Prima parlavamo del San Diego Comic Con. Che cos'è? È una sorta di fiera, no? Il più grande appuntamento mondiale dedicato ai fumetti, al cinema, alla pop culture in generale, sì, di cui noi siamo tanto appassionati. Soprattutto te, Andrea. Che cosa?
0: Allora, l'evento mondiale con i nomi più di richiamo, perché siamo in America, allora gli attori sono vicini. Ma i più grandi sono Tokyo e Lucca
1: Comics.
0: Va bene, chiarito
1: questo punto.
0: Cosa è successo al Comic Con? Perché ovviamente quello che succede al Comic Con non resta al Comic Con, arriva in tutto il mondo, perché è lì che si fanno i grandi annunci. E quindi forse il più eclatante lato cinecomics, Ryan Gosling, che tu conosci abbastanza
1: La
0: bene.
1: La Land.
0: Sì, credo, non solo.
1: No, poi
0: gli
1: anche...
0: gli hanno anche sistemato la mano sul poster, hai visto?
1: È vero, questa cosa non dovevano farla.
0: Vabbè.
1: Era un problema suo però, eh.
0: Vabbè, insomma. E Ryan Gosling abbandona completamente il ruolo che gli diedero all'interno di La La Land e diventa uno degli eroi... cattivi, tra virgolette, più forti dell'universo Marvel, ovvero Ghost Rider. Ghost Rider che ha avuto diverse interpretazioni cinematografiche, l'ultima con Nicolas Cage. Molto ci si aspetta da questo Ghost Rider.
1: Com'è Nicolas Cage?
0: Molto ci si aspetta da questo Ghost Rider. Ghost Rider che ha avuto tante interpretazioni e tante sviluppi il personaggio, ma diciamo il Ghost Rider originale è Johnny Blaze e sembra proprio che Ryan Gosling lo interpreterà nel 2028.
1: Ma la domanda è: Ryan Gosling faccia da cattivo?
0: Mica tanto.

0: Super classico del 1994, Blur, Girls and Boys.
1: E rimaniamo in Inghilterra, adesso lo facciamo con i Coldplay, God Put a Smile Upon Your Face.

0: God put a smile upon your face, Coldplay.
1: Chi è stato il vero pioniere dell'heavy metal? Ce lo racconta Roger Daltrey tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
13: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
14: Waterstick dall'Angelica.
15: Virgin Classics 1978.

0: Who Are You 1978, 19:54 minuti, questa è la diretta di Virgin Generation. Chi ha inventato l'heavy metal? Secondo me Black Sabbath.
1: Anche secondo me.
0: Sì.
1: Chi è poi che non è d'accordo? Sono in un momento Ozzy Osbourne che proprio non mi devi toccare.
0: Chi è che non è d'accordo?
1: Non è d'accordo il batterista di Deep Purple, Ian Paice, che ha detto, ha attribuito agli Who il merito di aver gettato le basi dell'heavy metal. E Roger Daltrey degli Who ovviamente d'accordo.
0: Vabbè.
1: Dice che il merito principale va a Pete Townshend, che fu il primo a portare il rock a un livello completamente nuovo. Queste sono le sue parole, ricordando che Marshall fece l'amplificatore apposta per creare un volume mai sentito prima, eccetera. E poi un'altra innovazione, la rock opera, un formato che gli Who resero popolare, che contribuì a dare al rock un'ambizione artistica, ok, completamente nuova. Tutte vere queste cose, cioè non è che gliele puoi negare. Poi gli Who per me sono a livello altissimo, ma dire che siano le basi, i pionieri dell'heavy metal, è un'altra cosa.
0: Anche secondo me, io resto team Black Sabbath.
1: Anch'io.
0: Suki Waterhouse, Notting Hill.

0: Nothing Hill su Key Waterhouse per chiudere questa prima puntata dell'ultima settimana di Virgin Generation.
1: Esatto, noi domani torniamo ovviamente dalle 18 alle 20. Ci ho pensato un attimo, no, l'orario è sempre lo stesso.
0: 9 su 10. C'è scritto quello sul contratto, poi scegli tu.
1: Esatto, va bene. No, io scelgo sempre Virgin Generation 18-20. Speriamo la scegliate anche voi domani. Intanto grazie mille, grazie a Thomas in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, scegliete la buona musica, scegliete Virgin Radio. Virgin
2: Generation. Con il fuoritutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock, i brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
7: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
9: E che so-

0: vapori, Antonella!
1: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD!
0: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500. Best Rock!

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
19: Afte.
20: Ne soffro da quando ero piccola.
19: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
20: Un aiuto per tornare a sorridere.
19: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
20: Rapida la guarigione.
19: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
1: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.

0: cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
19: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
18: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
19: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
18: È buonissima.
19: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
18: E per risotti cremosi?
19: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
20: Aggiungi un tanto di gusto in più.
21: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
20: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
21: Waterstick dall'Angelica.
22: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
23: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
22: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
24: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
0: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola. Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate la luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
9: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
11: Do un rapido sguardo alle prenotazioni di oggi. Cerco nell'elenco qualche nome conosciuto, ma nessuno di quelli segnati mi suona familiare. Apro la posta.

Non era in programma questa tappa, dovevo tirar dritto fino a Sacramento, ma la mia carcassa di auto non è stata dello stesso avviso e si è fermata proprio davanti all'insegna del Virgin Motel. Si presenta così, un signore minuto con la faccia mangiata dalle rughe. Non è stato così sfortunato, gli dico. Passa la notte qui e domani vediamo cos'è successo alla sua vettura. L'officina del vecchio Bob apre alle prime luci dell'alba. Mi allunga il suo documento e 50 verdoni e senza dire più una parola si avvia verso la stanza numero 11. Credo non abbia apprezzato il mio invito a vedere il lato positivo della faccenda.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
4: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle
3: dirette. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie.

0: La leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Ti aspettiamo!
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
10: Dove il rock non va mai a dormire.

E smettetela di lamentarvi per la temperatura. In fondo è estate, amici. E cosa può esserci di meglio che sedersi all'aperto con una persona appena conosciuta e sentirsi raccontare un po' della sua vita? Non ditemi che siete di fretta, eh? Non è accettabile in una notte come questa. Sedetevi, restiamo ancora un po' insieme al Virgin Motel.

Dice di essere stato un campione di baseball. Boston Red Sox, Cincinnati Reds. Ma io il suo nome non l'ho mai sentito. Sei troppo giovane, Johnny J. Douglas. Incasso il complimento. Anche se credo che siano le luci soffuse del Virgin Motel a rendere grazia al mio viso. Si abbandona sul divano e si guarda intorno, quasi volesse prendere le misure come su un campo di gioco. Quanto pensa di fermarsi, signor Perez? Credo, mi risponde, che non mi muoverò da qui fino a quando continuerà a passare della buona musica.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5. La nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

get in the car.

Entra al Virgin Motel chiedendomi con aria supplicante di darle una mano. La sua macchina è ferma in mezzo al parcheggio. Ha tutta l'aria di quelle signorine per le quali finisci per ficcarti in un bel guaio. Il mio sesto senso mi dice di non fidarmi. Il mio istinto, invece, di seguirla anche in capo al mondo. Ascolto il secondo e sono già con la testa dentro al cofano della sua auto per capire dov'è il guasto. Controllo il filtro dell'acqua, quello dell'olio, stringo e allargo bulloni, perdo tempo. Poi, con aria dispiaciuta, le dico: «Non c'è soluzione, dobbiamo aspettare fino a domani, fino a quando aprirà l'officina del vecchio Jack». Lei non sembra arrabbiata, sorride maliziosa e risponde che deve fare solo qualche telefonata. Io rientro, le preparo le chiavi della stanza, augurandomi che non sia così stanca da andarsene subito a dormire.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Ci sono artisti che, come uccelli notturni, dovrebbero essere ascoltati nella quiete della sera. Artisti la cui voce, più che un pugno nello stomaco, è una carezza sul viso. Uno di questi sta entrando proprio adesso al Virgin Motel. L'America è impregnata nei vestiti, l'infanzia nel segno del mito di Woody Guthrie, i problemi con la depressione. Carico di malinconia, pizzica le corde della chitarra con la punta delle dita. E questo gli basta per guadagnarsi il centro della scena.

Dice di aver percorso molte miglia e di aver per questo diritto a una delle stanze più comode del Virgin Motel. Non me la sento di demolire la sua illusione di un buon riposo, quindi allungo le chiavi della camera numero 11, annunciandogli con un sorriso beffardo: è la migliore che abbiamo. Ci cade come un allocco. Paga in anticipo, prende il suo bagaglio e sparisce dalla mia vista. Il mio cliente ideale.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
7: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
8: Virgin Motel.
9: Only on Virgin Radio.

Jesse è un amico di vecchia data. Ogni tanto viene al Virgin Motel per riempire le sue notti insonni, dimenticando che io sono qui per lavorare. Si siede sul divano, mi aggiorna sulle sue disgrazie, poi inizia a propormi cose. Perché non prendiamo la moto e andiamo? E le destinazioni variano, da andare a mangiarci un hamburger a infilarci in locali per soli adulti. Per l'ennesima volta gli spiego perché non posso muovermi da qui e per l'ennesima volta tira le sue conclusioni. In fondo, JJ, quale miglior posto di questo? Senti che musica!

È una di quelle sere in cui entra il mondo al Virgin Motel. C'è una coppia di messicani che sono qui da ieri. Un gentleman inglese che una volta entrato avrebbe voluto girare i tacchi e andarsene, mentre adesso, seduto sul divano, ride a crepapelle con una signora dell'Est Europa. C'è un francese fuori che fuma in compagnia di un vecchio che ha vissuto in 5 paesi diversi e ora non sa più di che nazionalità è. Si confondono gli idiomi, il suono delle loro risate. C'è armonia. Non è la vita vera, direte. Giusta osservazione.

e che non riesci mai a raggiungere. Tu cammini e non lo raggiungi, ma il concetto non è raggiungerlo. L'utopia serve a farti camminare avanti. E nella direzione giusta, aggiungerei io.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Long Playing Stories.
10: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
11: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
10: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
12: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
13: Virgin Radio.

La malinconia non gli si spiccica di dosso. Da quando è arrivato al Virgin Motel, non ha mai coniugato un verbo al presente o al futuro. È un mangianastri rotto con il tasto rewind sempre schiacciato. Seduto sul divano, fa un respiro profondo e tira giù un sorso di whisky dal suo bicchiere. Avrà le budella in fiamme. Amico, quello è l'ultimo, ti avviso. Non ho nessuna intenzione di portarti in braccio nella tua stanza. Con un gesto deciso della mano mi manda a quel paese. Contraccambio amorevolmente e non me lo filo più. C'è una musica sublime al Virgin Motel. Di che altro mi dovrei preoccupare?

Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente ben allestito da madre natura. Vi avverto, in alcuni punti del parco vi sarà difficile anche restare fuori dall'auto per più di qualche minuto. Qui funziona così. Più il caldo è terrificante, più quello che ti si staglia davanti agli occhi è un paesaggio incredibile. Uno scatto fotografico è il tempo che potrete concedere al vostro stupore. Un clic e poi di nuovo in macchina. Guidare, guidare e guidare. L'unico modo per godersi questi luoghi, anche se l'aria condizionata dell'abitacolo non sarà mai sufficiente a fermare il sudore. Continuate a guidare e quando vi sentirete stanchi, fermatevi al Virgin Motel. Vi ritroverete in buona compagnia.

Esce fumo dal cofano della sua macchina. Lui la guarda sgomento, poi inizia a prenderla a calci. Sicuramente non un buon modo per sistemare le cose. Da un ultimo colpo alla ruota anteriore, poi viene verso il Virgin Motel. Appena entrato, gli dico che ho già provveduto a chiamare rinforzi e che il vecchio Jesse sarà qui a breve. Lui saprà sicuramente dove mettere le mani. Provo a rassicurarlo. Il ragazzo, dall'aria trasandata, ringrazia e non vede altra soluzione che fermarsi qui per la notte. Prendo i suoi documenti e gli consegno le chiavi, ma lui non sale nella sua stanza. Resta davanti alla finestra ad osservare la sua vettura, convinto che ormai non ci sia più niente da fare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

0: Neppure un'indicazione, vi ho trovato per pura fortuna.
1: Beh, la nostra insegna è ben visibile dalla highway. Rispondo al signore piuttosto corpulento, appena entrato al Virgin Motel. E poi, forse è meglio che non ci trovino proprio tutti. Già così ne arrivano abbastanza di personaggi svitati. Sorride, facendo vibrare la sua enorme pancia, e tanto basta a farmi provare una gran simpatia per questo omone. «C'è una stanza disponibile?» mi chiede. «Sicuramente. Non mi farei sfuggire uno come lei per niente al mondo. Quando gli consegno le chiavi della sua camera, siamo già come due amici di vecchia data».

full!» dice con aria soddisfatta il signor Dominguez, stendendo sul tavolo le sue carte. Segue un attimo di silenzio. Jack guarda i suoi avversari, poi li lascia tutti a bocca aperta calando un poker. Il sudamericano non ci sta. Si alza, scaraventando la sedia, accusandolo di barare. Gli animi si scaldano. Li lascio fare, ma so già che tra un po', se non abbassano i toni, dovrò intervenire. Intanto alzo il volume della radio e provo a coprire le loro grida con del buon rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Perché?
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Trasmissione di comunicazione politica.
12: Onorevole Mariana Ricciardi, Movimento 5 Stelle, siamo a parlare delle dipendenze. Lei è anche medico, oltre che una politica. E quindi dal suo punto di vista, i dati che sono usciti dalla relazione, come dobbiamo guardarli, soprattutto nella fascia di età 15-19?
13: Sono dati che ci preoccupano molto e che ci spingono a un'azione anche tempestiva. Noi dobbiamo capire in base al tipo di dipendenze l'approccio da attuare. Pensiamo ad esempio che le dipendenze che purtroppo interessano i nostri giovani sono diverse, che vanno dall'abuso di sostanze, le cosiddette droghe leggere, a droghe più pesanti, ma anche le dipendenze dal gaming, le dipendenze dal gioco d'azzardo, e queste hanno tutti degli approcci che chiaramente differiscono. Sicuramente l'approccio più importante è la formazione e l'educazione a scuola sui rischi che queste sostanze possono determinare e sulle diverse dipendenze che possono comportare. Ma poi c'è anche da tener conto che i nostri giovani sono sempre più fragili, sempre più soli e hanno sempre più necessità di avere un supporto anche da un punto di vista psicologico, motivo per cui noi stiamo spingendo molto affinché la proposta di legge bipartisan sul supporto psicologico a scuola possa finalmente vedere la luce e andare avanti. Purtroppo oggi l'iter è bloccato dalla mancanza di risorse economiche che il governo evidentemente non riesce a recuperare.
12: Quindi voi proponete comunque un presidio strutturato e strutturale?
13: Assolutamente serve ed è necessario, ma ce lo chiedono i nostri giovani che hanno difficoltà relazionali, difficoltà nel gestire lo stress, difficoltà nel gestire l'ansia. Quindi il supporto psicologico a scuola è proprio una richiesta dei giovani e noi dobbiamo rispondere. Ma detto questo, stiamo guardando anche ad altri modelli che troviamo interessanti al di fuori dell'Italia, ad esempio il modello portoghese, che ha dimostrato negli ultimi 20 anni di aver ridotto significativamente l'utilizzo di alcune sostanze. E in particolare questo modello si basa su una depenalizzazione del un certo quantitativo di sostanza che viene utilizzato solo ad uso personale. Se quel quantitativo è superiore a una determinata soglia, scatta la criminalizzazione. Ma al di sotto di quella soglia, le persone che vengono individuate vengono non penalizzate, ma vanno in una commissione dove si indaga sul perché utilizzano quelle sostanze e si cerca anche di dar loro delle alternative, aiutandoli anche con un supporto psicologico e proponendo loro delle alternative in modo da poter uscire da questa dipendenza, o in casi alternativi vengono invece sanzionati con delle multe, oppure diciamo si va a intervenire con i lavori socialmente utili. In questo tipo di approccio si è visto negli ultimi 20 anni la dipendenza da eroina, cocaina si è molto ridotta, anche da marijuana e da cannabis. È un approccio a cui guardiamo con interesse e vogliamo studiarlo.
12: Grazie. Onorevole Roberto Pella, Forza Italia, lei si occupa di politiche giovanili. Abbiamo visto che c'è questo grande allarme per le dipendenze, ma ci dica qualcosa in positivo di cui vi state occupando per i nostri giovani.
14: Beh, per i nostri giovani ci stiamo occupando cercando di dare un futuro con tanti provvedimenti che riguardano il lavoro, quindi dare l'opportunità di trovare un lavoro, di dare una sicurezza per chi va a scuola, di poter recuperare anche tutti quei ragazzi magari abbandonano precocemente quella che è la scuola, ma soprattutto creare anche delle possibilità dall'utilizzo che è quello che è lo sport, fare socializzazione, quindi evitare che i giovani entrino in quel mondo delle tossicodipendenze, un momento complesso e difficile, ma soprattutto anche di accompagnarli in quello che è un percorso attraverso lo psicologo, attraverso l'aiuto agli insegnanti, attraverso quella che è l'importanza e la formazione anche del mondo sportivo associazionistico. Quindi come centrodestra stiamo lavorando molto per dare questa opportunità, ma soprattutto per attuare quelle che sono le scelte che i giovani hanno. Questo monitoraggio che con il ministro Bodi abbiamo fatto coinvolgendo regioni, comuni e province vanno in quella direzione. Abbiamo raccolto che cosa i giovani volevano e lo stiamo trasformando in progetti reali, concreti e credibili, ma soprattutto soprattutto fruibili poi dai giovani, perché è inutile che creiamo un qualcosa che poi difficilmente i giovani possano partecipare. Invece creiamo cose piccole, cose semplici, ma che i giovani si sentono pronti a partecipare e essere parte attiva.
12: Grazie. Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, stiamo a parlare dei giovani e le dipendenze con i dati che abbiamo visto pochi giorni fa.
4: Serve tanta sensibilizzazione nelle scuole, le scuole devono essere aperte anche il pomeriggio, devono esserci occasioni di socialità sana e di relazione umana sana, anche perché molte dipendenze sono non solo da droghe ma anche da strumenti tecnologici, come per esempio i telefonini, lo scrolling, tante patologie legate per l'appunto all'uso eccessivo del digitale. Abbiamo bisogno anche di servizi però sul territorio, sia di animazione per gli adolescenti fragili, sia di lotta alle dipendenze. Gli attuali CERT sono sottofinanziati, vanno aumentati i fondi, magari si potrebbe farlo anche tassando il gioco d'azzardo e le scommesse e limitandone la diffusione.
12: Grazie. Onorevole Maddalena Morgante, Fratelli d'Italia, parliamo dei giovani e le dipendenze al plurale, perché sull'onda della relazione annuale contro la droga e le altre dipendenze ci arrivano dei dati davvero allarmanti.
9: I dati sono preoccupanti, si deve parlare, si deve avere il coraggio di parlare, di definire questi dati cosa sono. Cioè siamo di fronte ad una pandemia sociale che colpisce soprattutto i ragazzini nella fascia dai 15 ai 19 anni. Secondo l'ultima relazione giustamente sulle dipendenze, quindi contro tutte quelle forme di dipendenze che possono essere l'utilizzo di sostanze stupefacenti, ma non solo, anche l'abuso di alcol, il gioco d'azzardo, abbiamo visto che tra i 15 e i 19 anni il 26% dei ragazzi, quindi con una percentuale maggiore rispetto all'anno precedente che era del 25%, fa uso di sostanze stupefacenti. Il 64% dei ragazzi invece ha giocato d'azzardo e 26.000 sono i ragazzini che si chiudono nelle proprie stanze all'interno della casa, quindi evitando anche il contatto non solamente esterno sociale ma anche verso i propri genitori. Sono 26.000 i ragazzi, il cosiddetto fenomeno hikikomori. Ecco, il messaggio che noi vogliamo lanciare è proprio questo: la droga non è libertà, la droga è schiavitù. Non esistono droghe leggeri e droghe pesanti, ma tutte le droghe provocano degli effetti irrimediabili sul nostro corpo e su anche il tessuto sociale. È una sfida nazionale, va combattuta sia mediante una leva economica, cosa che è stata fatta e ringrazio il governo Meloni, ma anche una leva culturale che valorizzi la persona.
15: A proposito di leva culturale, sono cambiati anche i fondi che avete destinato a questa problematica.
9: È stato quasi raddoppiato il fondo contro le dipendenze, da 90 milioni si è passati a 160 milioni.
15: Grazie.
12: Onorevole Giovanna Miele, Lega, siamo a parlare dei giovani e le dipendenze plurale sulla scia della relazione annuale.
16: Le dipendenze sono il vero problema dei giovani, del loro disagio, del loro bisogno di essere ascoltati e di avere un riferimento, un modello a cui ispirarsi per poter affrontare la loro crescita, ma soprattutto anche i problemi legati all'età. La relazione annuale ci restituisce dei dati che purtroppo ci preoccupano, non possiamo stare fermi, abbiamo bisogno di agire ed è per questo che abbiamo avviato un'indagine esplorativa all'interno della Camera dei Deputati per parlare con professionisti ed esperti ed affrontare insieme la questione legata all'emergenza educativa. E non solo, abbiamo fatto in modo che questo tipo di attività venga strutturata attraverso il mio intergruppo alla Camera dei Deputati, che prevede un lavoro sulle life skills che facciano in modo che i ragazzi, gli adulti e tutti gli stakeholders che possono occuparsi di educazione lavorino insieme affinché ci siano competenze trasversali per tutti.
12: Ecco, diciamo per i nostri radioascoltatori che quello era semplicemente un elicottero,
16: sì,
12: perché stiamo girando su per parte stessate, sì, in spiaggia, quindi
16: sì,
12: era,
16: sì,
12: semplicemente
16: salvi,
12: questo.
16: Siamo stati salvi.
12: Grazie all'onorevole Mele.
16: Grazie.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
17: Virgin Motel.

L'estate entra in modo prepotente al Virgin Motel. E anche le richieste per le nostre stanze aumentano. Turisti e vagabondi che arrivano da ogni dove. Avremmo dovuto ritoccare un po' i nostri prezzi. Ma siamo stati onesti. $50 a notte in alta e bassa stagione. Le tariffe sono sempre quelle. Quindi nessuna brutta sorpresa se decidete di fermarvi. Fossi in voi, non ci penserei ancora molto, ma se proprio devo convincervi, allora ascoltate questo.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Gli anni passano troppo velocemente, signor Douglas. Il tempo di iniziare a capirci qualcosa di questa vita e già devi fare i bagagli e traslocare nell'aldilà. Faccio i dovuti scongiuri prima di rispondere al mio amico. Non essere così catastrofico, Jack. Il più delle volte non c'è niente da capire, c'è solo da vivere. Queste mie parole restano sospese nell'aria un po' viziata del Virgin Motel. Lui non dice più niente, quasi risentito del fatto che il suo pessimismo non sia stato compreso. Nel silenzio che si è creato, pare sia a caccia di una risposta che possa spiazzarmi. Sta per dire qualcosa, ma dalla vecchia radio arriva questo pezzo stratosferico e io di lui non mi preoccupo più.

Il signor Burroughs al telefono si lamenta con me per gli strani rumori che arrivano dalla stanza vicino alla sua. I rumori non sono strani. Si tratta soltanto di qualcosa che lui non pratica più da tempo. Non posso rispondergli in questo modo, così lo invito a raggiungermi per fare due chiacchiere, in modo che la giovane e passionale coppia della camera numero 9 possa concludere in santa pace la prestazione. Metto giù la cornetta e già lo vedo scendere le scale, con una vestaglia rossa e le pantofole ai piedi che, per uno strano scherzo del destino, lo fanno assomigliare a Hugh Hefner. Mi viene da ridere, ma prima che possa pensare che lo stia prendendo in giro, mi alzo e, dandogli le spalle, faccio finta di risintonizzare la radio. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

hotel e tira fuori un mazzo di tarocchi. «Sento che lei è un'anima inquieta, signor Douglas. Non vuole che le legga le carte?» mi chiede mentre sta già mischiando il mio destino. Resto in bilico sulla linea di confine tra lo scetticismo e la curiosità di sapere cosa hanno da dire sulla mia vita quelle strane figure. Se salterà fuori una regina di spade piuttosto che un fante di coppe. La signora mi sta fissando. Il suo sguardo è penetrante, reso ancora più intenso da un abbondante uso di matita nera sul contorno occhi. Senza aspettare la mia risposta, sistema due mucchietti sul tavolo e mi dice: «Ne scelga uno».

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano, 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
1: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Entrano, ridendo, complici tra di loro. Si vede lontano un miglio che questa è la loro prima vacanza da sole. Trascinano dentro al Virgin Motel la spensieratezza della loro giovane età e negli occhi quella luce che hai solo a 20 anni. Davanti al bancone della reception mi chiedono se ci sono ancora stanze disponibili per la notte. Le guardo tutte e quattro da vicino e mi accorgo che sono ancora più giovani di quello che sembravano. Se fossero una stagione, penso sarebbero l'estate, con quella giusta dose di insolenza e quella bellezza che sembra non dover svanire mai.

Esaudito anche l'ultimo capriccio della signora Carter, mi lascio andare sfinito sulla mia sedia. Non ci sono più per nessuno, vi avviso. Avrò diritto anch'io a un momento di pace. Tranquilli, però, non me ne vado. Mi prendo ancora qualche minuto qui, al Virgin Motel, per accompagnarvi nei vostri sogni più segreti con l'ultimo disco di oggi.